0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Latte Miele.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.

0: e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema, eri Medusa.

0: casa mia, questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: che cadi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000, 2001.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato di un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno che arriverà, attenzione, nel 2027. Quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose. Puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata.

0: con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa far. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste. Casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, Ai Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2011.
8: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa.

0: 7 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Rumore Bim Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
6: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
7: Latte Miele.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
2: Non senti che tremo un trecanto.
0: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su Ticket.

0: B-Racing cresce. Un B-Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Latte e miele.

0: 8 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato in un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo.

0: migliorando, questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese, settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore, dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo, domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa far. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste. Casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia.

0: famiglia italiana del pet food.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Vuole Fiorentini.
5: David Guetta, The Monolith Show.

0: tuoi biglietti su idays.it.
1: Spot. Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 quadri, dove se mangi e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3 quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3 quadri, dove se mangi e se beve lui.
5: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte e miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
6: Se resti qui.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte e miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate.
5: Il ritmo dell'estate.
4: Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa. Nella fascia oraria dalle 7 alle 19, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
9: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente.
6: Spot.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono Super

0: Stati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme i 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera
3: la mente. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Non vorrai farmi commuovere
5: con quella musica lì, quel vocione lì,
4: e neppure solletecarmi con quelle battute.
5: Non vorrai mica proiettarmi in un colossa.
4: Non vorrai mica farmi sognare.
5: Sì, invece. Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it.
4: Non te lo ripeto, che poi mi emoziono.
6: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento, ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
7: La radio rende
6: indimenticabili. Occhio.
7: Anzi, orecchio.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come.
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
14: Latte Miele.

0: nel tempo di cinque canzoni. 1976.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
6: Non senti che tremo me un trecanto.
5: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
5: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Via

0: 10 in punto.
1: È sabato 29 agosto, ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti, stiamo insieme anche oggi, fino alle 13, c'è l'oroscopo di Paolo Fox, poi si comincia.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi, di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato in un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno che arriverà, attenzione, nel 2021. Quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose, puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata. Scorpione, le difficoltà economiche e lavorative stanno lentamente migliorando, questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese, settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore, dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo, domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa fare. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste. Casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Si chiama Partenope, la produzione di Merck & Cremont, voci di Serena Brancale, di Stash dei The Colors. State ascoltando Radio Latte Miele. Ancora buon sabato 29 agosto. Comincia Tutti amano il weekend. Tutti amano.

0: E ci manca ancora che non lo ami questo weekend. Ciao a tutti, di nuovo piacere, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai incontrati. Il nome di questo spazio è bellissimo perché in realtà è una stragrande verità. Tutti amano il weekend, soprattutto se è l'ultimo weekend di agosto. Chissà dove lo state passando, bimbi, indipendentemente da dove voi siate. Se volete farmelo sapere potete usare il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Io prometto di metterci la giusta compagnia, un po' di chiacchiere, tanta bella musica e anche un po' di notizie. Infatti adesso diamo subito la linea alla redazione.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2.300 feriti e almeno 2.400 dispersi, e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla Rai per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile senza una marcia indietro, siamo

0: Pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia, spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Latte e miele.

si chiama Antidroga, le voci sono quelle di Emma e Fabri Fibra. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Tutti amano il weekend, è il nome di questo spazio che vi fa compagnia fino alle 13. Emma Marrone, che è stata molto attiva in realtà sui social durante quest'estate. L'ultimo post la ritrae in costume su una barca e dice che Ulisse deve tornare a casa. Beh, tu che ci sei stata sulla barca, ci sta che torni anche a casa. Io invece, che sulla barca non ci sono mai stato, non sono neanche mai andato in vacanza, ma questa è un'altra storia. Nel penultimo post che compare sul suo profilo Instagram si vede Emma che sta imparando a pescare, e l'ho anche dichiarato tra l'altro nella didascalia di questo insieme di foto. Io ricordo quando ho imparato a pescare, era esattamente 10 anni fa ed ero in Sicilia, vicino Favignana, e lì mi sono stati dati un po' di consigli per la pesca migliore possibile, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta ad un mondo così bello e anche così complicato in realtà come quello della pesca. Tra poco vediamo qualcuno di questi consigli che non vi do io, ma ve li dà un articolo che è stato scritto apposta per chi si affaccia come neofita alla pesca. Prima però sentiamo una novità, è una canzone di Jenna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: È il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, su Radio Latte Miele, in un sabato mattina in cui stiamo parlando di pesca. Siamo partiti da un post di Emma Marrone che ha detto che sta imparando a pescare, e allora noi siamo andati a cercare qualche consiglio per chi si affaccia per la prima volta al mondo della pesca. Allora, ci sono tutta una serie di tematiche, tutta una serie di campi che vanno toccati. Partiamo per l'attrezzatura, via. Partiamo sulle cose un po' più concrete, materiali. Scegliere il primo set leggero, bilanciato, facile da maneggiare, soprattutto quando si parla di canna e di mulinello. Non state a chiedere subito il set per chi deve pescare come se fosse in Moby Dick. Cioè, nel senso, partiamo schicci. Non è che dobbiamo prendere subito la canna, quella Once Rogers, quella chissà che nomi difficili hanno. Usare un filo sottile per quanto riguarda lenze e ami, e portare una piccola scatola di ami assortiti. Mi raccomando, i piombini e il galleggiante, così che non vi perdiate i pezzi per strada e sapete perfettamente a che altezza si trova il vostro amo. Non dimenticatevi mai un paio di forbici, delle pinze e uno slamatore per liberare il pesce senza fargli male qualora riusciste a pescare già la prima volta. Consiglio mio: ci sono delle cassette degli attrezzi di piccole dimensioni che si possono ordinare sugli shop online. Andate su quelle, trovate tutto il necessario, così quella è una bella canna con lenze e ami e siete pronti per la vostra prima uscita. Ci sono anche un po' di consigli pratici, quelli ve li do tra poco. Abbiamo capito che in questa prima ora parleremo di pesca. Già che ci siete, fatemi sapere se siete amanti della pesca, se pescate, e qualora aveste pescato qualcosa potete anche mandarmi qualche foto. Il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 335 787 1910. Buongiorno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
15: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
14: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
15: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
14: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
16: Latte e miele.

si parla di pesca in questo sabato mattina, e se ci fosse qualcuno di voi a pescare e ha bisogno della colonna sonora giusta, beh, adesso ci pensiamo noi. Arriva Barbara di Enzo Carella e poi Perdere l'amore, capolavoro di Massimo Ranieri.

Con questa canzone vinse il Festival di Sanremo dell'88 Massimo Ranieri, Perdere l'amore, su Radio Latte Miele. Massimo Ranieri, che neanche a farlo apposta, ha un legame super profondo con il mondo della pesca, legame che affonda le radici nella sua infanzia e nel ricordo di suo nonno, perché dovete sapere che il nonno di Massimo Ranieri faceva anche lui il pescatore. Vedete? È tutto un amo, tutta una lenza che si unisce perfettamente. Gioco di parole pessimo. Vabbè, noi stiamo vedendo un po' di consigli per chi si approccia per la prima volta al mondo della pesca. Abbiamo già trattato il tema attrezzature, vi do anche qualche consiglio pratico. Poi non è che come se fossi, insomma, chissà chi nella pesca, me la cavicchio, io ho pescato qualche volta. Allora, riguardo le esche, usiamo le esche naturali. Iniziamo con dei vermi che si possono tranquillamente comprare o trovare se vivete in campagna, o con del cibo semplice come il pane. Proprio pane, ragazzi, al di là dei vermi, prima volta pane, sono ideali per i principianti, sono facilmente reperibili, i pesci comunque abboccano, fidatevi 100%. Imparate i nodi, esercitatevi a legare l'amo e a fare i nodi di base prima di arrivare in acqua. I nodi di base significa anche proprio il nodo più semplice che vi venga in mente. L'importante è che siano nodi belli solidi, che non vi perdiate pezzi nel momento in cui vi approcciate al mare. Informiamoci sempre sulle licenze, sui regolamenti, visto che in tutti i posti ci sono dei regolamenti per quanto riguarda la pesca, ci sono delle licenze, cerchiamo di arrivare preparati, che poi ancora rischiamo multe, sanzioni che magari sarebbe meglio evitare per una semplice uscita di pesca magari in amicizia. E quando si prende un pesce, io capisco l'entusiasmo, però ci va un minimo di lucidità, nel senso, slamiamolo con delicatezza e bagniamoci le mani. Non danneggiamo la sua protezione naturale, perché comunque ci va sempre un minimo di lucidità quando si è a pesca. Questi sono solo alcuni dei consigli, tra poco ne vediamo degli altri. Prima incontriamo anche Alex Britti, questa sera.

0: Credo, ma quali consigli? Io la prima volta che sono andato a pesca ho incastrato l'amo sotto uno scoglio. Perfetto, grande ciccio, messaggio che arriva dalla bella Sicilia. Ecco, può succedere anche questo. Buongiorno, su Radio Latte Miele stiamo appunto parlando di pesca e vi ho dato qualche piccolo consiglio se vi affacciate per la prima volta a questo mondo, se avete intenzione di imparare a pescare, perché non è che si pesca solo in mare d'estate, si può anche pescare tranquillamente nella mezza stagione o addirittura in inverno. Ci sono dei laghetti ad hoc o zone di molo parecchio tranquilli in cui è possibile praticare quello che a tutti gli effetti è uno sport. Fatemi sapere se anche voi pescate, come ve la cavate, se avete preso dei pesci di recente. Potete anche mandarmi le foto, perché i grandi pescatori sono quelli che poi esibiscono il trofeo e lo fanno sempre più volentieri oggi con il mondo dei social. Vi chiedo di condividere tutto quanto al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
1: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
3: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

Imodà con La Notte su Radio Latte Miele. Non ho trovato info riguardo a Checco dei Modà, ma ho trovato altri VIP che sono appassionati al mondo della pesca. Abbiamo parlato di Massimo Ranieri poco fa. Ci sono altri due cantautori che sono noti per coltivare la passione per la lenza e il mare. Sto parlando di Luca Barbarossa e di Marco Masini, grande amico tra l'altro di Radio Latte Miele. Ci sono anche personaggi legati al mondo dello spettacolo, per esempio Paolo Conticini, Paolo Bonolis, Carlo Conti, ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ci sono un sacco di calciatori, ex calciatori ormai, Ibrahimovic, Edinson Cavani, Andrea Ranocchia, Walter Samuel, Seba Rossi, Miroslav Klose, tantissimi appassionati al mondo della pesca. C'è anche qualche ex campione della MotoGP come Casey Stoner, Tiger Woods, campione del mondo del golf. Vedete, la pesca è un'attività che comunque appassiona tanti, soprattutto quella sportiva nel tempo libero. Ci sta, è un bel passatempo, anche abbastanza costoso, che poi se ci fosse qualcuno di voi che pesca può tranquillamente invitarmi. Io magari canne, lenze, amo, le lascio da parte, sto solo lì a prendere il sole, però vi prometto dell'ottima compagnia e, se serve, anche della buona musica.

11 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Si chiama così l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Questo spazio si chiama Tutti Amano il Weekend e ha il compito di fare due chiacchiere, di farvi compagnia fino alle 13 di questo sabato 29 agosto. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere. Qualora non ci fossimo mai conosciuti, sputterò un attimo l'assist della nostra scaletta, perché Tommaso Paradiso è un grande tifoso della Lazio, grande appassionato di calcio e dunque è la persona ideale per anticipare un attimo due chiacchiere sulla giornata di Serie A, che vedremo nel dettaglio tra poco. Giornata di Serie A che è cominciata ieri con l'anticipo tra Milan e Venezia. Oggi scendono in campo altre 8 squadre, perché saranno 4 le partite. Domani ce ne saranno altre 3 e invece lunedì saranno 2. È un campionato sempre più spezzatino, è un campionato che però è iniziato con dei buoni propositi, perché si gioca sempre un po' di più, si tende a dare sempre più spazio allo spettacolo, si sa mai.

0: acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
12: Una più vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo, Romantica su Radio Latte Miele, uno dei protagonisti dell'estate 2026 con il suo concerto incredibile a Tor Vergata. Parliamo di Serie A perché dopo la partita di ieri tra Milan e Venezia oggi si torna in campo, si riparte alle 18.30 con Fiorentina-Frosinone, alla stessa ora Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Occhi puntati soprattutto sulla Fiorentina che dopo la scoppola contro la Roma vuole rifarsi, il mercato è stato di tutto rispetto per quando in settimana ci sia stata anche l'uscita di Ken, tra l'altro un'uscita nemmeno troppo, diciamo, tranquilla, perché c'è stato un po' di litigi, giocatore che non si era presentato agli allenamenti, vari problemi che alla fine sono culminati con la cessione dell'attaccante della nostra nazionale. Vedremo e vedremo, esordio in casa oggi per gli uomini di Grosso. Monza e Udinese, il Monza ha fatto un buonissimo primo tempo contro l'Inter, poi vabbè, la partita è finita 4-1 anche per differenza di forze tra le due squadre. Ospita un Udinese che arriva da una ottima partita contro il Como di Fabregas. Sassuolo e Torino, due tra le squadre che più incuriosiscono perché sono allenate dai due allenatori che si sono fatti notare di più durante la scorsa Serie B, Aquilani che è arrivato fino alla finale dei playoff col Catanzaro e Abate che ha fatto benissimo con la Juve Stabia. Si ritrovano oggi in Serie A per una partita che promette anche del discreto spettacolo. Stasera va in campo la Juve di Luciano Spalletti in casa contro il Parma, Juve che in settimana ha ricevuto anche la visita di Yannick Sinner e si sa mai che possa portare bene, lo dico da tifoso bianconero incallito, ma speriamo che Sinner abbia passato un po' di qualità a qualcuno dei ragazzi, magari anche un po' di capacità di fare gol.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: ogni settimana Edoardo Bennato su Radio Latte Miele, e ogni settimana va in scena il campionato, almeno ogni fine settimana, e forse è meglio così, anche perché è un campionato che, come detto, è partito con degli ottimi propositi, quello di regalarci un po' più spettacolo, è aumentato di parecchio il tempo effettivo anche in relazione alla durata della gara. Dai, cerchiamo di essere un minimo ottimisti per quanto riguarda lo spettacolo che può regalare anche la nostra Serie A. Serie A che domani vedrà in campo tre belle partite. Si parte alle 18:30 con quello che forse è il big match, ovvero Napoli-Como, e due squadre molto molto forti. Il Napoli ha vinto la prima, Genova 2-0, anche un po' tra le polemiche su un possibile errore arbitrale per un fallo non fischiato sul gol dell'1-0 di De Bruyne. Il Como invece ha pareggiato a Udine, ma in settimana si è regalato un grande attaccante come Moise Kean, arrivato dalla Fiorentina. Alle 20:45 di domani scende in campo anche l'Inter fortissima di Chivu. A Cagliari, trasferta non semplice, anche perché il Cagliari è partito bene, con entusiasmo, vincendo 1-0 a Parma nella prima giornata. Alla stessa ora in campo anche Lazio e Genoa. La Lazio ha vinto la prima, anche un po' sorpresa, se vogliamo, a Bologna, mentre il Genoa si è dovuto purtroppo arrendere al Napoli, sconfitto 0-2. Ci sono due partite anche domani, anzi anche dopodomani, perdonatemi, lunedì 31 agosto. La Roma va in scena a Lecce dopo il 4-0 brillantissimo contro la Fiorentina. Alle 20:45 di lunedì chiudono il programma di questo turno la bella Atalanta di Sarri contro il Bologna di Tedesco.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
6: State zitti, poveri!
7: Il 4 settembre, Ai Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
10: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
12: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
13: Latte Miele.

poco fa dicevamo che la seconda giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera con Atalanta-Bologna e credo che davanti alla televisione ci sarà sicuramente anche il prossimo artista che canta sul latte miele, Gianni Morandi, Un mondo d'amore.

Franco Battiato, Cucru Cucù, pezzo del 1981 su Radio Latte Miele, titolo che è abbastanza complicato a dire, cioè comunque c'è un minimo di scioglilingua, no, per arrivare a pronunciare correttamente questo capolavoro, perché comunque di capolavoro si parla quando si fa riferimento a Franco Battiato. A proposito di parole lunghe e complicate, ho trovato un articolo, cerco di riassumervelo praticamente. I linguisti non sono d'accordo su quale sia la parola più lunga di tutte al mondo, no? Perché sappiamo che in italiano è precipitevolissimevolmente o supercalifragilistiche spirali, vabbè, parole queste qua. E ne ho trovata una inglese di 45 lettere. Allora proverò a leggervela e farò una cosa molto antiradio, però ormai ho deciso di farla. Pneumono ultra microscopic silicovolcanoniosis. Difficilissima da pronunciare, praticamente è una, vabbè, purtroppo è il nome di una malattia polmonare causata da un'inalazione di polvere, ecco, proveniente da vulcani, e il termine inglese ha 45 lettere. Se volete cercatelo pure su internet e troverete questa parola difficilissima da leggere. Non so perché Cucurucucu di Battiato mi ha fatto venire in mente una ricerca di questo tipo. Buongiorno, è sabato mattina, state ascoltando Radio Latte Miele, il prossimo a cantare è Zucchero. Amen.

0: pane, sale, c'è zucchero su Radio Latte Miele in un sabato mattina in cui siamo andati a cercare un po' di curiosità sulla linguistica, perché abbiamo scoperto che una parola inglese, non sono sicuri i linguisti, ma pare sia la più lunga del mondo. Ho trovato qualche altra curiosità, per esempio l'alfabeto cambogiano è il più lungo del mondo con 74 caratteri. Follia, tantissimi. Pensi a impararli tutti, le elementari in Cambogia, guai a chi le fa. A Londra si parlano oltre 300 lingue, cioè tantissime, perché essendoci tantissime persone provenienti da tantissime parti del mondo, a Londra si possono incontrare 300 lingue andando semplicemente in giro. Gli hawaiani hanno oltre 200 parole diverse per dire pioggia. Chissà se qualcuno assomiglia anche un po' a una maledizione, perché cioè, uno va alla Hawaii, si becca anche la pioggia, mannaggia, magari mannaggia è uno di questi 200 modi. C'è una persona che si chiama Ziad Youssef Pasa che sa parlare 59 lingue, cioè almeno così dice lui, però comunque è entrato nel libro dei Guinness dei primati, quindi questa cosa sarà stata quantomeno certificata. Ce ne sono un sacco di curiosità su la lingua, qualcuna anche molto interessante, potremmo approfondirle anche nel corso della mattinata, o perché no, nel corso del weekend, dato che noi su Latte Miele stiamo insieme dalle 10 alle 13 sia oggi che domani mattina.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
9: Latte Miele.

Giusy Ferreri, queste influenze elettropop, ma è anche giusto che si sentano. Questo brano è datato 2015, appena andato in onda su Radio Latte Miele, ed è un brano che ha al suo interno una curiosità. Vabbè, a parte che è anticipato il suo quinto disco, il secondo estratto dalla raccolta Hits, e la prima esibizione live di Volevo Te è stata eseguita da Giusy Ferreri, voi direte, in un grande palcoscenico. Nel senso che non è stata nemmeno proprio dal vivo, ma è stata in televisione. E voi direte, beh, in un programma che tratta di musica? Assolutamente no, perché la prima volta che Giusy Ferreri ha cantato questa canzone è stata sul palco di Colorado. E vabbè, un programma comico che comunque all'epoca aveva un grande successo. E voi direte, vabbè, almeno la seconda, siamo al top, lo facciamo in un programma che parla di musica. No, invece la seconda è stata il 6 dicembre 2015 durante il programma televisivo Quelli che è il calcio. Quindi niente, comicità e sport prima o poi di portare questa canzone effettivamente sui palchi del suo tour, brano che tra l'altro è andata benissimo, che ha fruttato a Giusy Ferreri 2 dischi di platino, brano che ha testo e musica firmati da un nome mica male come Fortunato Zampaglione.

12:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Quanto è bello ritrovare la voce di Angelina Mango. Questa era Canto d'Amore insieme a Marco Mengoni. Comincia così la nostra terza ed ultima ora insieme. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Tutti amano il weekend, è il nome di questo spazio che ha il compito di chiacchierare con voi fino alle 13 del sabato e della domenica mattina. Abbiamo già toccato tutta una serie di tematiche, devo dire che oggi ci stiamo impegnando alla grande. Tra poco vi raccontiamo di una storia che arriva un po' dall'Inghilterra, un po' dalla Toscana, una ragazza che è stata mollata dal fidanzato una settimana prima del matrimonio, ma lei che ha fatto il matrimonio se l'è fatto lo stesso. Vabbè, non vi do altri spoiler. Facciamo così, diamo la linea alla redazione, sentiamo le notizie un pochino più serie e poi ci pensiamo noi a raccontarvi una bella favola, storia comica, tragedia, definitela voi come volete.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di

morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale, gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzini.

Olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo! E ti ruba l'amore.

per te Ligabue su Radio Latte Miele. Buon sabato mattina, vi dovevo raccontare questa storia. Allora, signora Catherine Jones, che è un'imprenditrice britannica di Liverpool, è lei la protagonista del racconto. Lei avrebbe dovuto sposarsi in Toscana, cioè, quindi dice, una che sta anche bene, nel senso, se una da Liverpool parte e si vuole sposare in Toscana, è una che comunque il portafoglio ce l'ha discretamente pieno. Ma non è questa la cosa principale. Una settimana prima del matrimonio, il futuro marito della signora Catherine è sparito, cioè se n'è andato, non si sa più niente. Conto è iniziato un conto alla rovescia, il marito è sparito, il suo compagno si è proprio reso irreperibile, l'ha lasciata senza una spiegazione e ha costretto la famiglia della futura sposa a occuparsi persino delle comunicazioni con i parenti di lui, cioè nessuno sapeva più che fine avesse fatto quest'uomo, ed è stata la famiglia di Catherine a avvisare la famiglia di lui. Cioè, un paradosso totale. E a quel punto uno dice, beh, sparita una settimana di matrimonio, non era più soltanto necessario comunicare agli invitati che il matrimonio non si sarebbe celebrato, cioè bisognava anche capire cosa fare con una cerimonia già praticamente pronta, perché non è che la signora andava a Toscana così a ramengo, aveva preparato location, catering, decorazioni, ospiti, era tutto organizzato a puntino. E Catherine quindi si è ritrovata a decidere che cosa fare, cioè nel senso, io ho questa giornata, ho tutto pronto, cancello o trovo un modo di trasformarla? Beh, lei ha scelto la seconda opzione. Tra poco vi dico cosa ha fatto nel dettaglio. Prima sentiamo una bella canzone firmata Alfa e Gigi D'Alessio, che parla anche un po' di amore, parla di un legame, quello tra due città bellissime, Genova e Napoli. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Una bella collaborazione quella tra Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli è il titolo della canzone, presentata prima di Genoa-Napoli durante il campionato di Serie A. Noi sulla TML stavamo parlando della signorina Catherine, che una settimana prima di un matrimonio da celebrare in Toscana da Liverpool si è trovata senza futuro marito. L'uomo è sparito, non ha più dato notizie ed è stata pure la famiglia di Catherine a dover avvisare la famiglia di lui del fatto che lui non si trovasse. Che cosa ha fatto Catherine? Beh, invece di rinunciare a una festa già preparata, già organizzata, ha scelto di presentarsi comunque in Toscana e di vivere quei giorni insieme alle persone che le erano più vicine. Cioè, non era più un matrimonio a tutti gli effetti, ma c'erano comunque gli amici, la famiglia, la location. Quindi si è sposata con se stessa, detta male. Cioè, ha celebrato l'affetto per lei e per le persone che erano rimaste accanto. Gesto inevitabilmente comunicato e documentato sui social, ha attirato l'attenzione del pubblico anche perché lei si è vestita da sposa senza marito al fianco. Le immagini hanno fatto il giro del web e lei è diventata un fenomeno internazionale. Cioè, perché forse a Liverpool la vicenda avrebbe attirato una certa attenzione, ma in Toscana, dove è tutto amplificato, la risonanza è stata totale. Quindi, signora Catherine, brava che ti sei sposata in Toscana. Cioè, avessi avuto bisogno di un più, no? Io comunque c'ero, perché a vedere le foto, la location, mica male, Prossima volta ci pensi, signora Catherine, mi raccomando. Tutti amano, wow. Tutti amano,
2: yeah. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Io sono ancora sconvolto per non essere stato invitato al matrimonio in solitaria della signora Catherine in Toscana. Avrei pure invitato una band d'eccezione, ma già che li ho chiamati, tanto vale sentirli cantare su latte e miele. I cugini di campagna, anima mia!

di Miguel Bosé, pezzo del 1982 su Radio Latte Miele, pezzo che fa riferimento un po' a un passato, quello di Miguel Bosé, nato nel 1956. E da un pezzo che parla di passato, passiamo adesso ad un pezzo che invece ha un riferimento al futuro. Futuro letto in maniera leggermente distopica, ci hanno provato nel 97 gli Articolo 31, il brano si chiama 2030.

0: tutte le previsioni che hanno fatto gli articolo 31 in questa canzone 2030 si sono avverate. Meno male, alcune erano veramente catastrofiche a tratti. È una canzone del 1997, appena andata in onda su Radio Latte Miele, che appunto conteneva delle previsioni che, ecco, un pochino più catastrofiche erano, nel senso che non c'è la dogana tra nord e sud, il Parlamento ha ancora la sede a Roma e non ad Hammamet. E un paio di cose però sono vere, nel senso che ormai si parla solo tramite internet, è una triste verità che purtroppo racconta uno spaccato della nostra società, una società fatta sempre più di call e video call, sempre meno da persone che si vedono dal vivo e si stringono la mano. Sull'autobus c'è la business class? No, l'autobus funziona sempre allo stesso modo e tutti ci si veste da Dolce & Gabbana. Allora, non è vero, però è chiaro che tutti cerchiamo sempre il capo all'ultima moda, cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi e a volte diamo priorità a quello rispetto che ad altre cose che forse sulla carta sarebbero leggermente più importanti. E non sono qui per giudicare il comportamento di tutti, sono qui per analizzare il testo di una canzone che effettivamente racconta qualcosa, ma non è proprio drammaticamente attuale, scusate, come l'hanno definita alcune testate giornalistiche. Su qualcosa c'è ragione, su qualcos'altro, per fortuna, anche due grandi come gli articolo 31 non ci hanno preso.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.

0: saperti dire.
1: La canzone di Negramaro si chiama Solo tre minuti, a me ne basterà meno di uno per salutarvi e ringraziarvi. Si chiudono così le tre ore di Tutti amano il weekend. Io mi chiamo Edo, super piacere qualora ci fossimo appena conosciuti. L'appuntamento è sempre per domani mattina, sempre dalle 10 qui su Radio Latte Miele. Vi auguro un buonissimo sabato pomeriggio, mi raccomando andate a pesca sfruttando i consigli che vi abbiamo dato nella prima ora, mi raccomando guardate la Serie A, vi abbiamo dato l'elenco delle partite durante la seconda ora, e se vi dovesse succedere un qualcosa di così strano come un fidanzato che sparisce una settimana dal matrimonio, come è successo alla signora Catherine, beh, sappiate che potete anche tranquillamente sposarvi da soli in location Mozzafiati in Toscana. L'importante è che mi invitiate. Con questo è tutto, passo e chiudo, ciao.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo me un trecanto.
2: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Alcuni bambini non hanno ancora mosso i primi passi o pronunciato le prime parole, eppure sono già in grado di mentire. A suggerirlo è un nuovo studio internazionale che ha analizzato lo sviluppo dei comportamenti ingannevoli nei primi anni di vita, mettendo in discussione l'idea che la capacità di mentire emerga solo più avanti. Secondo la ricerca, circa un bambino su quattro già a 10 mesi mostra forme rudimentali di inganno, come fingere di non sentire i genitori, nascondere oggetti o cercare di mangiare cibi proibiti senza farsi vedere. Un altro studio aveva invece dimostrato che i bambini a partire dai 2 anni hanno la capacità di smascherare le bugie. La ricerca, guidata dalla professoressa Elena Hoica dell'Università di Bristol, si basa su interviste a oltre 750 genitori di bambini tra gli 0 e i 47 mesi provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada. Secondo i dati raccolti, alcuni genitori riferiscono comportamenti ingannevoli già a 8 mesi. A 10 mesi, circa il 25% dei bambini mostra strategie rudimentali. Dai 2 anni compaiono le prime vere negazioni: non sono stato io. A 3 anni le bugie diventano più frequenti e creative. Nei primi anni, spiegano i ricercatori, l'inganno non è ancora una vera e propria bugia consapevole, ma piuttosto un comportamento legato al desiderio di ottenere qualcosa o evitare una conseguenza. Tra gli esempi più comuni, fingere di non sentire quando viene detto è ora di riordinare, nascondere giocattoli o oggetti.

0: Sentire, infatti, implica competenze complesse come comprendere il punto di vista degli altri, sviluppare il linguaggio, imparare a gestire le emozioni, esercitare il controllo del comportamento. Anche in Italia gli specialisti dell'età evolutiva concordano. Le prime forme di bugia nei bambini piccoli sono normali e fisiologiche. Secondo la psicologia dello sviluppo si tratta di un passaggio legato alla cosiddetta teoria della mente, ovvero la capacità di capire che gli altri hanno pensieri e conoscenze diverse dalle proprie. Questo processo si sviluppa proprio tra i 2 e i 4 anni, ma, come suggerisce lo studio, può avere radici molto più precoci. Un altro elemento interessante della ricerca è il confronto con il mondo animale. Diversi studi hanno già documentato comportamenti simili in altre specie. I scimpanzé, ad esempio, nascondono il cibo ai membri dominanti del gruppo, alcuni uccelli emettono falsi richiami d'allarme per rubare il cibo. Questo suggerisce che l'inganno potrebbe avere origini evolutive profonde indipendenti dal linguaggio. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Crea. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero, 4, 5, 6 settembre a Camerano.
0: Latte e miele.

0: piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
8: Latte Miele.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
2: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
8: Latte Miele.

0: Eh, tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè, buona,
1: ma non fritta.
2: Ah!

0: Buonasera, bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78 a 76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
1: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato.
5: Al Maremonti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo me un trecanto.
3: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
10: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
14: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Per tutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuali e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Latte e miele.
5: Solo

Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, è la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiate 10 chiese, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78 a 76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania, Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Canta l'estate con te, Latte Miele.
9: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2025.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. La classifica di Latte e miele. La classifica di Latte e miele. Latte e miele.
2: Fine settimana significa classifica su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon sabato e buona domenica. Benvenuti a una nuova edizione della nostra classifica, le 25 canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni, qui nella radio tutta gialla della tua musica italiana. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Maestro, buon pomeriggio, pronti anche questo weekend per scoprire cosa succede lassù in cima, ma anche nelle posizioni magari intermedie o un po' più basse della nostra classifica. Come sempre ripartiamo ricordando quelle che sono state le ultime top 3 della scorsa settimana. Al terzo posto c'era Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Non è un canto d'amore che mi dedicherà. Alla seconda, Samurai J con Flamengo.

queste erano le prime tre posizioni della scorsa settimana. Sarà cambiato qualcosa? Sarà rimasto tutto uguale? Non vi resta altro che ascoltare 25 canzoni tutte in fila e rimanere qua con noi su Radio Latte Miele. Noi però partiamo come sempre dalle posizioni più basse della nostra classifica, con la posizione numero 25, dove rimane stabile rispetto alla scorsa settimana. Elettra Lamborghini, Bam Bam, Bambina. Tutta

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, posizione numero 24 con Hit Parade su Radio Latte Miele. A proposito del nostro caro Gianni Nazionale, Gianni Morandi, recentemente ha anche raccontato quella che in realtà l'ha raccontata tante volte, però la sua prima volta su un palco. Era il 1958, Gianni aveva 13 anni, erano a Riccione e suo padre gli diede 500 lire per la performance. Beh, dai, comunque ci si poteva fare tante cose con 500 lire già all'epoca. Il suo debutto canoro, vivevano con pochi soldi, ma era comunque bellissimo, l'ha raccontato lo stesso Gianni. Qualche turista straniero a volte mi dava 10 lire di mancia e io ci compravo le fette di cocomero nel chiosco davanti al locale. Una bella storia che appartiene ormai a un passato e a un'epoca che non c'è più, anche perché 13 anni sul palco se ne vedono sempre più raramente. Questa la posizione numero 24, alla posizione numero 23 invece ritroviamo Benji e Fede con Alex Britti e Viva la Vasca! In

0: Continua la sua permanenza in classifica anche Irama, posizione numero 22 con Cabana su Radio Latte Miele. Irama, lo sappiamo, tra pochissimi giorni lo vedremo seduto al tavolo di X Factor, perché dopo l'uscita di Achille Lauro è entrato proprio lui. Sono già uscite le prime immagini, i primi video promozionali che li vedono tutti molto sorpresi. Chissà quali talenti avranno scoperto per questa nuova edizione, in partenza giovedì 10 settembre, come sempre su Sky. E noi torniamo tra poco, questa è la classifica di Latte Miele.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese ha solo 2.

0: 50.
1: Spot.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon sabato o una buona domenica se ci state ascoltando in replica il giorno successivo. Sempre a partire dalle 16 siamo qua, ci ritroviamo ogni weekend per ascoltare tutte le canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni qua in radio, a Radio Latte Miele. Allora, siamo arrivati alla posizione numero 21, dove ritroviamo un'altra delle protagoniste di quest'estate 2026, a volte anche un po' inconsapevolmente, perché lo sappiamo, l'abbiamo parlato tante volte, la sua caduta dal palco rimarrà probabilmente uno dei suoi ricordi un po' più spiacevoli della sua professione, però l'importante come sempre è che si sia rimessa in piedi. Stiamo parlando di Noemi, la troviamo alla posizione numero 21 con Tu cosa fai questa sera.
3: Stare con te.

0: Clara insieme a San Giovanni con le ragazze, una delle canzoni che questa settimana subisce la discesa più importante, meno 10 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Ciononostante Clara e San Giovanni si stanno godendo comunque un'ottima estate, ad esempio Clara, ho visto qualche giorno fa un suo video su Instagram molto divertente, perché voi immaginate questa situazione: comprate delle scarpe nuove, cosa fate? Qual è la prima cosa che fate? Le proviamo, le mettiamo e ce le proviamo. Ma sì, calzano bene, calzano male. Insomma, Clara ha fatto lo stesso con un paio di tacchi che ha definito come da battaglia e ci ha provato, ha detto vediamo se sono veramente da battaglia, e si è messa a correre avanti e indietro per il corridoio di un albergo con la gente che usciva dalle stanze per vedere cosa stava succedendo. Video simpatico, però penso che le scarpe abbiano passato il test del corridoio fatto da Clara. Posizione numero 20 per Laura, la posizione numero 19 invece ritroviamo Gabry Ponte con Jovanotti, con quella che è la loro collaborazione per questa estate del 2026. Si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: arretra ma di pochissimo. Trigno con Ermal Meta meno uno rispetto a 7 giorni fa con Irrecuperabile. Ermal Meta reduce da una grandissima serata, cioè quella della Notte della Taranta, che ogni anno intrattiene tutta la Puglia, attira turisti veramente da tutta Italia e non solo. Si parla di un grandissimo spettacolo con tantissima gente arrivata proprio da ovunque e che hanno assistito a una grandissima qualità portata proprio da Ermal Meta sul palco. Insieme a lui era maestro ufficiante, no? Il direttore un po' di questa edizione, c'erano grandissimi nomi come c'era Safe, c'era Levante, c'era Giulia Vecchio, c'era anche Alessandra Amoroso, che è stata proprio una delle più apprezzate in assoluto di questa edizione, però del resto lei è di casa, quindi era proprio facile, però acclamata veramente come poche. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 18 con Irrecuperabile, a tra poco per la 17.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
4: mente. Spot.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: La classifica di latte e miele.
9: Riparte la classifica di latte e miele. Ci siamo lasciati poco fa con la posizione numero 18, quindi adesso si va avanti. Posizione numero 17, a quella che è una d'altra delle collaborazioni di questa estate, una di quelle che forse più non ti aspetti, tra una rockstar e una rapstar. Da un lato c'è Gianna Nannini, dall'altro invece c'è Marrakesh, e perdono solo un posto rispetto a 7 giorni fa. Numero 17 c'è America Inc.

Edoardo Bennato con Ogni settimana posizione numero 16, ne guadagna 2 rispetto a 7 giorni fa. Edoardo che però anche lui ha ripercorso il suo debutto musicale. Dobbiamo tornare indietro anche per lui di qualche anno, soprattutto quando di anni ne aveva 18 e si trovava davanti a una scelta: cosa faccio della mia vita? Voglio davvero provare a fare il cantante? La risposta è stata sì, tant'è che ha deciso comunque di iscriversi all'università saggiamente e è andato, però si è trasferito a Milano, non perché l'università di Napoli non fosse all'altezza, ma perché semplicemente le etichette discografiche stavano a Milano e allora lui ha detto vabbè, vado a Milano così dai magari mi ritiro dopo gli studi, dopo un annetto, un paio d'anni. No, invece è rimasto 9 anni a Milano a fare gavetta, a fare tanto tanto lavoro, fino a quando nel 1973 la Ricordi non pubblicò il suo primo album Non farti cadere le braccia, grandissimo successo. Ci ha messo 9 anni anche il signor Edoardo Bennato, poi ancora oggi invece all'alba dei suoi 80 anni è ancora qua che ci fa sentire delle gran belle canzoni. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 16, adesso la posizione numero 15 di quella che è un'altra delle collaborazioni di quest'estate. Come sempre l'estate è sempre ricca di featuring, questo con quello e quello con quell'altro, questo che produce quello. Ad esempio in questo caso è Giulia che produce una canzone con Biagio Antonacci, la infila nel suo album e diventa una delle canzoni forse più belle di questo 2026. Si chiama L'ultima canzone.

0: Questo è un altro dei grandi scossoni di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Meno 9 per i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, però saranno sicuramente rinfrancati e sereni per il fatto che proprio in questi giorni è uscita un'altra delle canzoni con i pinguini tattici nucleari. Questa volta un loro featuring con Fabri Fibra. Fabri Fibra, artista principale, infatti nella versione deluxe di Los Angeles Brucia ci sono 4 tracce nuove e proprio una delle, di queste prevede anche la partecipazione dei pinguini. L'album, la traccia si chiama Goya e anche questa sarà presto in rotazione su Latte Miele. Posizione numero 14 per la band bergamasca, a tra poco per la 13.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da bene a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
6: Non senti che tremo mentre canto.
5: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
7: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti. 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
7: Classifica di latte e miele.
8: Numero 13.

0: Achille Lauro e la città degli angeli, posizione numero 13 questa settimana per l'artista romano che si deve accontentare della metà bassa della nostra classifica. Ciò nonostante, siamo arrivati a metà proprio del nostro lavoro, della nostra scalata verso il primo posto, il che significa che è anche il momento un po' di capire cosa è successo finora. Ecco il riassuntone di tutte le posizioni dalla 25 fino alla 13.
1: Posizione 25. Sarà bassa.

0: fuoco nella classifica di latte miele le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di latte miele, la classifica di latte miele, latte miele.
1: Siamo arrivati a metà strada della nostra classifica su Radio Latte Miele. Ogni sabato e domenica a partire dalle 16 è qui che ci troviamo per capire come si muovono, dove vanno le nostre canzoni. Escono dalla classifica, magari a volte può succedere, ma se esce qualcuno vuol dire che ci sono anche delle nuove entrate. E infatti questa settimana c'è una nuova entrata che si piazza proprio nella metà alta della nostra classifica, ma dobbiamo ancora sentirla, quindi calmi, tutti calmi. Intanto però ci presentiamo. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, siamo arrivati a metà strada, il che significa che ripartiamo dalla posizione numero 12, dove troviamo un giovane artista campano. Lui si chiama Settembre, non perché gli piaccia il mese di settembre, ma perché è il suo cognome, quindi è stato molto facile, poi il nome si presta molto bene. Posizione numero 12 per 2 settembre.

0: si cerca un po' online sui social cosa combinano gli artisti italiani durante una classifica, si parla di musica, allora cercavo Brescia. Ho cercato Brescia, ho scoperto che farà una serata proprio oggi, il sabato 29 agosto, a Closing Party allo Space di Ibiza. Mi sembrava strano, infatti non è possibile, perché Brescia è anche il nome di un format di musica latinoamericana che è nato a Buenos Aires. Allora dice, mi sembrava strano Brescia allo Space di Ibiza, ma insomma, ma quando mai? E invece no, ho proprio sbagliato, ho cannato in pieno, per cui amici che state andando magari proprio in quelle zone per vedere Brescia, sappiate che vi troverete qualcosa di totalmente diverso. Magari sì, vi divertite, però è un tutt'altro genere, tutt'altra musica. L'artista genovese Brescia invece l'abbiamo ritrovato alla posizione numero 11. Passiamo adesso alla posizione numero 10, dove c'è una nuova entrata, perché proprio questa settimana è uscito il nuovo singolo di Luciano Ligabue e lo ascoltiamo. Posizione numero 10, new entry per Qualcosa per Te.
1: Ti ho

0: per te. Sono passati 3 anni dall'ultimo album di inediti di Luciano Ligabue e l'abbiamo ritrovato con questa che è una nuova canzone. Numero 10 per lui con Qualcosa per te, quella canzone che accompagnerà anche i titoli di coda del documentario Luciano Prima di tutto, che sarà disponibile a partire dal 4 di settembre. Quindi diciamo una piccola anticipazione per quello che sarà anche una bella modo per celebrare la figura della musica italiana come Luciano Ligabue. Era la posizione numero 10, siamo entrati in top 10, a tra poco per la posizione numero 9.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
8: E si ruba l'amore a... mano a mano.
9: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
12: Latte e miele.
13: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
14: La classifica di Latte Miele.
15: Riparte la classifica di Latte Miele, siamo entrati nella zona più calda di in assoluto, la top 10. Ogni settimana ci ritroviamo qui e ne ascoltiamo 25 di canzoni, siamo arrivati proprio nella parte, quella dove tutti gli artisti vogliono stare. Le nostre prime 10 posizioni. Alla nona ritroviamo invece un artista che è stato anche lui protagonista della Notte della Taranta, lo raccontavamo poco fa in occasione della canzone di Ermal Meta, sul palco c'è salito anche lui. Una delle belle sorprese di questo 2026. L'abbiamo scoperto a Sanremo, lui è Saif e questa si chiama Parlar d'amore. Che bello!

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele, posizione numero 8 per il nostro Tommaso, che recentemente ha fatto anche un po' un bilancio del suo 2026, un anno importantissimo. Si è sposato, è diventato padre, ha partecipato con successo anche al Festival di Sanremo dicendo: è vero, in passato non ho mai voluto farlo, ma quest'anno mi sono ricreduto proprio perché volevo lasciare anche una traccia per mia figlia, che così poteva vedermi anche in un ambiente diverso rispetto al solito. Dice di essere cambiato molto, mettere su famiglia lo ha fatto maturare tanto, e dice: se fossi ancora come ero a 20 anni sarei ridicolo. Segno che comunque il tempo passa e bisogna anche un po' prenderne atto e agire di conseguenza. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 8, adesso un bel salto in avanti per Cioffi, che ritroviamo alla posizione numero 7, più 4 per lui con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Stabile e salda alla posizione numero 6, Gaia con Bossa Nostra, la canzone più longeva in assoluto della nostra classifica. 16 settimane consecutive in rotazione e in classifica su Radio Latte Miele. In questi giorni Gaia sta preparando l'ultimo concerto che sarà domani sera, domenica 30 agosto, a Tempio Pausania. Siamo in provincia di Sassari, nella meravigliosa Sardegna, quindi amici della zona, sappiate che Gaia passa da lì. La abbiamo ritrovata invece noi alla posizione numero 6, alla posizione numero 5 invece un altro

0: Alla 5 Emma insieme a Fabri Fibra, più 4 per loro con Antidroga. Emma, anche lei che si sta preparando al ritorno a casa. Lei da anni abita a Milano, zona che forse è un po' diversa rispetto al suo Salento, insomma decisamente più grigia e un po' più tetra. Infatti si sta godendo gli ultimissimi giorni di mare e di relax proprio a casa sua. Lo ha annunciato anche lei con un post sui social dicendo: Ulisse ha da tornare a casa. Bisogna sempre tornare a casa, segno che magari proprio Emma sta preparando qualche novità per le prossime settimane. L'abbiamo trovata alla posizione numero 5, a tra poco per la 4.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
12: Perché libera la mente.
13: La classifica di Latte Miele
14: numero 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scivolano fuori dalla top 3 Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore, posizione numero 4. Per questa settimana si dovranno accontentare del cucchiaio di legno, ma poco importa, perché comunque Angelina sta anche preparando una novità. Infatti ha preparato, è già uscita proprio in questi giorni, la sua collaborazione con Ariete, giovane artista anche lei che abbiamo visto al Festival di Sanremo qualche tempo fa, ed è già uscita un'anteprima del loro progetto musicale insieme, un duetto tutto al femminile proprio con Angelina Mango e Ariete. Quindi una bella sorpresa per iniziare questa nuova stagione radiofonica insieme. Posizione numero 4 per loro. Alla posizione numero 3 c'è un'altra piccola discesa, quella di Flamenco Paranoia e Samurai J, che significa che c'è una novità ai piani alti della nostra classifica. Intanto però ci godiamo questa posizione numero 3.

Samurai J e Flamenco Paranoia alla posizione numero 3, anche lui che mi perde un posticino, lascia l'argento per il bronzo, il che significa che adesso in seconda posizione o alla prima addirittura ci sarà qualche novità, ma non vi preoccupate, arriviamo con i nostri tempi giusti. Intanto però anche Samurai J si sta preparando dopo un lunghissimo tour estivo in tantissime piazze italiane per due date invernali nei club, il 3 dicembre a Napoli a Casa della Musica e il 9 dicembre invece sarà a Milano al Fabric. Abbiamo detto, ci prendiamo il nostro tempo, ci godiamo anche alla posizione numero 2 dove troviamo una novità, proprio salita in questi giorni, ha fatto due passi in avanti, era la posizione numero 4, loro sono Jovanotti ed Alfa e questa è Buon Vento. Era un po' di...

0: Buon vento!
1: Alfa insieme a Jovanotti con Buon Vento, una delle sorprese di questo fine settimana, perché li abbiamo trovati alla posizione numero 2, quindi classifica che come sempre va un po' a stravolgersi, a cambiare nella sua naturale conformazione. Diciamo di Jovanotti che, come sempre lo sapete, ormai lui è grandissimo appassionato del mondo della bici, del ciclismo, ha attraversato tutta Italia da tappa a tappa, invece che facendosi portare da un comodo van ci è andato in bici. Nei giorni scorsi è arrivato a Palermo in occasione del weekend che lo vedrà protagonista proprio a Palermo all'ippodromo della Favorita, perché questa sera e domani sera sarà protagonista di un'altra delle tappe del suo tour estivo. Posizione numero 2, tra poco la numero 1, ma prima non lo vogliamo sentire un bel riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 12 fino ad adesso? Eccolo qua.
2: Posizione 12.

0: queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente.
4: Spot. Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo.

0: La classifica di Latte e Miele.
1: E così la classifica di Latte e Miele è finita, cari amici, abbiamo ascoltato 24 canzoni fino ad adesso. Io direi che ci possiamo salutare, no? Che ne dice, maestro? Andiamo? No? Non possiamo andare? Come mai? C'è la posizione numero 1. Mi stavo dimenticando. Una sola, ancora una. Se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo. Mi sta dicendo così? Allora mettiamo l'ultima. Ma l'ultima è la prima, perché è la prima classificata di questa settimana. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, stabilmente alla numero 1.

0: Merck in Cremont, Serena Branchiale e i The Colors, anche questa settimana alla posizione numero uno. Ormai non si contano più le settimane passate lassù in vetta, dovranno abituarsi a scendere prima o poi, perché dopo un po' manca l'ossigeno, come sulle vette delle nostre Alpi. In ogni caso loro stanno lì belli al fresco alla posizione numero uno. Per sapere se saranno alla posizione numero uno anche tra 7 giorni, ci tocca aspettare proprio una settimana, quindi appuntamento a sabato prossimo con una nuova classifica. Io ringrazio il maestro Cappellato, ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia e noi ci risentiamo anche a partire da lunedì, come sempre durante la settimana. Proprio lunedì comincia una nuova stagione anche di Arena Latte Miele, in un orario tutto nuovo tra le 15.30 e le 17.30. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!
1: Latte Miele. 18 e 2.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo me un trecanto.
3: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero, 4, 5, 6 settembre a Camerano.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
4: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot.
6: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
3: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
2: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
3: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile. Ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Spot.
5: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Terme di Acqua Santa. Benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo me un trecanto.
2: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent.
8: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
9: Quest'anno nasce un nuovo appuntamento da non perdere, Sant'Egidio Fest. Dal 28 agosto al 1 settembre in Corso Matteotti, 5 giorni di musica, buon cibo, drink e divertimento per vivere insieme la festa del patrono Sant'Egidio Abate. E il 1 settembre, gran finale con la Cena dei Mille, a sostegno del Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata. Prevendite presso le associazioni di contrada e durante le serate della festa. Sant'Egidio Fest, 5 giorni da vivere, 1000 emozioni da ricordare.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
11: E succederà da sé.

0: 19:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Domenica 30 agosto, le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, dire che in questa giornata puoi iniziare a sperare in qualcosa di nuovo, ci sono stati dei progetti fermi, rivisti, in casi estremi c'è anche chi penserà di vendere, allontanarsi da qualcosa che non ama o non serve più. In amore devi fare chiarezza, non lasciare che le ansie e gli stacchi pesino sulla relazione. Toro, buon recupero sul lavoro, possibili accordi, ripartenze e nuove opportunità. In amore invece manca un pochino di entusiasmo, e qui mi rivolgo alle coppie che stanno insieme da tempo, se ci fosse qualche cosa che non va, parlate ora, perché settembre, tra poco, vedrà una opposizione di Venere che porterà meno capacità di ascolto. Gemelli, dopo qualche giorno di stanchezza torna la forza. Poi chi ha un'attività in proprio, chi ha un ruolo di comando, sarà coinvolto in un progetto importante, dovrà esprimere la propria opinione. Sentimenti in crescita. Cancro, domenica nervosa, un po' polemica, potresti essere più sensibile alle critiche. Nuovi progetti e incarichi portano opportunità, ma anche piccole ansie. Cerca equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Leone, giornata positiva per l'amore, per le intuizioni, per i rapporti. Una riconciliazione sentimentale è possibile. Hai maggiore controllo sulle situazioni e puoi ottenere ciò che desideri. Vergine, è il momento di pensare seriamente al futuro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potresti essere indeciso se restare o cambiare. In amore non reprimere emozioni e sentimenti. Per ciò che concerne una questione riguardante un progetto, un programma, probabile che ci sia un piccolo dubbio da risolvere. Bilancia, Venere favorisce l'amore, le passioni, le nuove conoscenze, buone le intese con gli altri, ma possibili ritardi o piccoli contrattempi. Evita di trasformare questa domenica in una corsa ad ostacoli. Scorpione, settembre si presenta interessante, lo dico in anticipo. Venere tra qualche giorno sarà proprio nel tuo segno. Questo non rappresenta solo il fascino, la possibilità di amarsi, ma anche un recupero professionale e personale. Alcuni problemi economici restano perché c'è quel Giove dissonante che parla di accordi, contratti, magari anche spese per la casa, incassi mancati per chi ha un affitto, ma diverse situazioni inizieranno a sistemarsi. Sagittario, domenica favorevole con energia, voglia di viaggiare, conoscere e confrontarsi. Una giornata utile per i contatti, per gli incontri, per le persone del passato che possono tornare presenti. Insomma, possiamo dirlo, c'è già una rivoluzione positiva in corso. Capricorno, giornata poco adatta a discussioni e provocazioni. Sarà che ti sei dato da fare tutta la settimana e oggi vuoi stare in massima tranquillità. Rifletti sulle tue priorità e proteggi la tua calma. Se lavori anche la domenica, doppia attenzione. L'acquario in questo periodo è sempre favorito per l'amore, le amicizie e gli incontri, però nell'ambito del lavoro ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei rallentamenti, addirittura qualcuno ha pensato basta, me ne vado. Il consiglio è di seguire le tue convinzioni invece di adeguarti a quelle degli altri. Pesci, settembre importante in amore, lo annuncio in anticipo, con possibilità di relazioni più serie, convivenze, matrimoni. Dal punto di vista lavorativo qualcuno ti chiederà di fare una scelta, magari anche una piccola rinuncia a favore di un progetto che però decollerà nei prossimi mesi. Responsabilità familiari, bisogna dare spazio alle opportunità in più. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
1: Cinquant'anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Latte Miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo me un trecanto.
2: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
5: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero, vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero, 4, 5, 6 settembre a Camerano.
6: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: David Guetta, The Monolith Show.

tuoi biglietti su iDays.it. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2016.

0: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
5: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
6: Ti aspettiamo al mercato!
5: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
7: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
8: Solo qua. Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
9: Io sono ancora qua.
10: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di A K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
11: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
12: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
13: Latte Miele.
14: Bentrovati ai tifosi dell'Ascoli da Radio Latte Miele, la redazione sportiva in collegamento con lo stadio del Duca. Riaperta la Curva Sud, giornata di festa ieri, giornata di grande festa oggi. Curva Sud naturalmente piena, seconda giornata del campionato di Serie B KT, l'Ascoli è reduce dalla vittoria di Verona, quindi grandissimo entusiasmo in città e nella tifoseria. Naturalmente l'incontro di oggi è Ascoli-Carrarese, un saluto da Alberto Crementi,
15: Edoardo Ciriaci,
14: la regia di Eugenio Gaspari come al solito in una giornata che non lo nascondiamo, ha offerto già tante emozioni, a cominciare, è una giornata che dura due giorni, diciamolo, da ieri quando la presentazione della squadra qui al Del Duca ha coinvolto tutto il settore giovanile, ha coinvolto la tifoseria, ha coinvolto i politici, ha coinvolto l'impresa Ubaldi con tutti i dipendenti che hanno contribuito a realizzare il miracolo dell'apertura della curva sud per questa prima giornata in casa, seconda di campionato di Serie B KT. E oggi la curva piena dà una, finalmente restituisce a questo stadio una dimensione unica, quella di uno stadio tra virgolette normale, però con una curva calorosissima attaccata al campo che si fa sicuramente sentire, e la differenza è palese soprattutto per chi è in campo. Edoardo, intanto le tue prime impressioni sull'ambiente, poi parleremo della partita.
9: Sì, permettimi prima, Albi, di mandare un pensiero alla famiglia di Gigi Bollettini, nostro collega, anche se rivali sugli spalti. Io spesso sono stato ospite e sono ancora ospite a Vera TV, lui era regista, è scomparso qualche ora fa, era a Sassari a seguire la San Benedettese, una tragedia che ha colpito tutta la stampa ascolana, picena, ma anche della Riviera, quindi voglio iniziare con un pensiero per la famiglia. E poi c'è il campo, cercando di, ecco, pensare alle cose belle, cioè ad una serata di divertimento con un clima caldissimo, l'atmosfera rovente sugli spalti, chiaramente la curva che vuole subito spingere l'Ascoli, che ha dato il via a questa partita. Dettami tattici, c'è la Carrarese che arriva con il 3-5-2, è un modulo che conosciamo, l'anno scorso in Serie C lo abbiamo visto tante volte, anche Tomei lo conosce, avrà trovato sicuramente delle giuste soluzioni per trovare appunto degli spazi appunto per poi far male ai gialloblu.
14: Intanto diamo anche le formazioni delle squadre. L'Ascoli è sceso in campo con Vitale in porta, la solita difesa a 4 con Milanese a destra, Ghiebra a sinistra, Rizzo e Curado centrali, davanti alla difesa Damiani e Corradini che formano il centrocampo pensante, Duffizzi, Perciun e Silipo, e in attacco Chakir, preferito sia a Gori che a Brunori, il nuovo acquisto di questa settimana della formazione di mister Tomei. In panchina abbiamo Crespi, Nicoletti, Acampara, Oliveri, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Gori, Bolsius e Brunori, appunto, come abbiamo appena detto. Risponde la Carrarese allenata da Gabriele Cioffi, ex stopper dell'Ascoli di qualche decennio fa. La Carrarese è scesa in campo con Garofani in porta, una difesa a 3 composta da Ruggeri, Oliana e Romani, un centrocampo nutritissimo a 5 con Belloni, Parlanti, Schiavi, Reale e Rui, in attacco Abiuso e Sissé, in panchina Pizzignacco, Fiorillo, Caffito, Palovic, Gonzalo Dalago, Pontes, Esteves, Martini, Finotto, Pinelli, Baroncelli, Melegoni, Guercio e Giacomo Marconi con il numero 91. La curva che abbiamo detto è stata inaugurata oggi assisterà in questo primo tempo agli attacchi dell'Ascoli, che per sorteggio attacca da nord verso sud ed è in completa divisa bianca anche i calzettoni. Mancano ancora un paio di giornate per avere la divisa ufficiale della Hummel, che per adesso ha fornito questa divisa provvisoria alla formazione del presidente. Tanto il colpo di testa di Chakir su un cross da sinistra e la prima azione offensiva dell'Ascoli, un colpo di testa inoffensivo, dicevamo, di questa divisa provvisoria, che però ha portato bene, visto che ha portato i tre punti da Verona. Oggi si gioca maglie gialle contro maglie bianche, Edoardo.
9: Beh, diciamo che sembra un déjà vu.
14: Speriamo che il risultato sia a favore della squadra di casa,
9: dovendo soffrire un po' meno, ecco.
14: E quindi prima non ho citato il presidente Passeri, che ha fatto il giro dello stadio a un po' a imitazione di Costantino Rozzi per salutare tutti gli abbonati e per dare il benvenuto a tutti i tifosi della Curva Sud, lui insieme al sindaco di Ascoli Fioravanti, assieme a, naturalmente, attenzione all'uscita incredibile sulla tre quarti di Vitale, ai rappresentanti, dicevo, del comune, ma anche Attenzione, prima finiamo l'azione, che la Carrarese è in attacco, si trova sulla tre quarti con un tentativo di discesa di Sisse che apre sulla destra per Belloni. Belloni cerca spazio, è contrastato da Ghiebre, palla in mezzo, Milanese respinge di testa e Chakir perfeziona disimpegno servendo Damiani al limite dell'area. L'Ascoli può quindi ripartire. Dicevamo anche i rappresentanti della ditta Ubaldi hanno effettuato il giro di campo. E quindi il saluto generale alla tifoseria è stato effettuato prima della partita, poi il calcio d'inizio. L'arbitro dell'incontro è Zanotti, il primo assistente Cortese, il secondo assistente Rinaldi, quarto uomo Sacchi, Juan Luca, perché c'è anche il fratello, ricordiamolo, che arbitra, al VAR Manuel Volpi, assistente al VAR Stefano Del Giovane. Intanto l'Ascoli è in possesso di palla, siamo al quinto minuto dall'inizio della partita, con le manovre dei bianconeri che conosciamo bene, che perdono palla ora, forse una spinta un po' troppo vigorosa su Duffizzi permette alla formazione toscana di andare sulla sinistra. La discesa impetuosa del numero 77, che poi 73, scusate, che poi deve tornare indietro e poi crossare, ma la palla per un cross completamente sbagliato finisce sul fondo. Attenzione alla Carrarese che ha recuperato un pallone mentre l'Ascoli era in disimpegno. Entra in area ma è in posizione di offside rilevato dall'arbitro proprio appena dentro l'area di rigore. Calcio di punizione di cui si occuperà il capitano Curado. Ricordiamo che quest'anno ci saranno alcune regole volte a snellire le troppe pause che a volte succedono in campo. Per esempio la rimessa laterale si deve effettuare entro 5 secondi, altrimenti sarà ordinato un controfallo, ovviamente a favore della squadra avversaria. Il calcio d'angolo va battuto con la stessa celerità e se ci saranno troppe perdite di tempo scatteranno anche i cartellini. Il portiere avrà 8 secondi come già l'anno scorso per rimettere in gioco la palla, l'arbitro conterà gli ultimi 5 e per finire il sostituto chiamato a lasciare il campo deve farlo entro 10 secondi, altrimenti il deputato alla sostituzione non potrà entrare in campo se non dopo la ripresa del gioco, almeno un minuto, se non sia trascorso almeno un minuto dopo la ripresa del gioco. Quindi uscirà il giocatore e deve uscire dal punto più vicino del campo, quindi nessuna perdita di tempo, ha 10 secondi per farlo, altrimenti il suo compagno di squadra reputato a sostituirlo non potrà entrare in campo se non prima di un minuto dalla ripresa del gioco. Idem per gli infortuni, come già era successo nell'ultimo anno, un infortunato per il quale dovranno entrare in campo i sanitari deve lasciare il campo e non potrà rientrare in campo prima di un minuto dalla ripresa del gioco, naturalmente alla prima interruzione. Ora l'Ascoli è ancora in possesso di palla, Tomei naturalmente quasi in campo a dare le disposizioni ai suoi. È una partita che ci aspettiamo un po' come quelle classiche della Serie C dell'anno scorso in casa, Edoardo, o no?
9: Sì, anche perché la Carrarese anche nella prima partita non ha fatto registrare grossi numeri in fase di riaggressione palla. Come squadra è una che ti aspetta nella propria metà campo, poi ti viene a prendere anche raddoppiando sugli esterni, quindi lì dovranno essere bravi sia Ghiebre che Silipo, anche se l'Ascoli sta preferendo la fascia sinistra.
14: L'Ascoli infatti adesso passa a destra dopo aver cambiato gioco con Silipo, uno contro uno, lo aspettano per il raddoppio, questa è studiata, ma lui trova da libero Milanese che può mettere la palla in mezzo sul primo palo, svirgola un giocatore della Carrarese, peccato che non riesca ad intervenire Chakir perché la svirgolata comunque ha mosso la palla e dietro Chakir non ci ha creduto forse Duffizzi per l'inserimento forte sul secondo palo, è rimasto fuori area, ora una palla viene buttata fuori dal campo perché è rimasto a terra dopo un contrasto abuso, contrasto con Rizzo, vedremo se ci sarà un problema a rivare in questo caso, perché quando si trova un giocatore per terra e i compagni che protestano, evidentemente è successo qualcosa.
9: Ma io devo essere sincero, non l'ho visto, ero concentrato sull'azione, quindi, però guardando anche il linguaggio del corpo dell'arbitro e dell'assistente non sembra esserci nulla. Vengono chiamati lo staff sanitario in campo, ma il giocatore si è rialzato, anche perché sappiamo che c'è la regola.
14: Quella che ho appena citato.
9: Quindi... Esatto.
14: Quindi, questo è un vantaggio, nel senso sarebbero entrati sicuramente in un'altra circostanza per guadagnare se non altro un po' di tempo e per spezzare un po' il ritmo della partita, cosa che fa sempre comodo a chi viene a difendersi. Intanto sembra che non sia successo niente, anche se l'arbitro non fa riprendere il gioco perché aspetta probabilmente un controllo al volo del VAR. Ripetiamo, al VAR c'è Manuel Volpi, che poi è un arbitro di Serie A tra l'altro.
9: Ma ha detto che non c'è nulla.
14: Ha detto che non c'è nulla, quindi si riprenderà con una rimessa in gioco a favore dell'Ascoli, ma l'Ascoli restituirà ovviamente la palla ai giocatori toscani giallo-blu. La Carrarese gioca con una completa

0: cambiato durante il mercato, è stata molto attiva, diversi nomi interessanti. Non c'è Cafi, che era uno dei nuovi, al suo posto Schiavi a centrocampo, e quindi ecco, tanta curiosità.
1: Curiosità è che raddoppio con il fatto della partita del Monza di oggi, il portiere sì. titolare del Monza,
0: esatto.
1: colpevolissimo sul secondo gol che ha subito, una mezza papera, quindi evidentemente la porta del Monza non è partita nel migliore dei modi. Chiusa la parentesi che non c'entra niente, ma rientra intanto in campo con il numero 9 Abiuso, che è stato fuori fino adesso dopo il colpo che aveva subito e aveva dovuto quantomeno tamponare, non so se una piccola emorragia o comunque una doccia gelata sul volto, colpito credo inavvertitamente da Rizza a questo punto in uno dei contrasti. L'Ascoli intanto cambia gioco, va a cercare Silipo sulla destra, viene come al solito marcato molto molto da vicino, è uscito Rui a marcare Silipo uno contro uno, il raddoppio su di lui, scambia con Milanese però viene anticipato molto forte da Romani, che butta la palla in fallo laterale. Milanese è bravo a non perdere tempo, palla all'interno dell'area per servire Corradini, di prima il passaggio ancora di Silipo, non trova spazio ma trova il primo corner a favore dell'Ascoli quando siamo giunti al 12° minuto del primo tempo. 0-0 fra Ascoli e Carrarese, seconda giornata del campionato di Serie B KT. Primo corner battuto sotto la nuova curva sud, se ne incarica naturalmente Silipo di sinistro, la palla in mezzo all'area, sul secondo palo rotola a terra senza riuscire a colpire la palla Damiani, che era andato sul secondo palo, palla che comunque è sfilata troppo alta per chiunque ed è finita in fallo di fondo. Si occupa della rimessa Garofani, il portiere numero 12, che indossa una divisa arancione fluo, come dall'altra parte rosa fluo è il nostro portiere Samuele Vitale.
0: Prima regola, ci ha messo troppo, quindi calcio d'angolo per l'Ascoli.
1: L'arbitro, la prima volta che la vediamo applicata qui ad Ascoli, l'arbitro Zanotti ha fatto partire il countdown, evidentemente non se ne sono accorti né il portiere né i difensori, quindi calcio d'angolo per l'Ascoli, secondo corner questo regalato, e sarebbe bello segnare con una nuova regola, dire il primo gol della storia di questa regola è stato fatto ad Ascoli. Noi accetteremmo questa passare alla storia, vero Edoardo?
0: Sì. Cioè, poi ci sarebbe da controllare se effettivamente
1: non
0: sia il primo.
1: Non ci interessa,
0: però...
1: Perciun lo va a battere, di destro, ancora uscire, palla in mezzo all'area, cade questa volta, spinto forse alle spalle, protesta Shakir, ma in questo caso oramai con i nuovi diktat di Orsato questi falli non vengono nemmeno più rivisti dal VAR perché sarebbero rigorini. E dall'altra parte Ghiebre con un'imponenza assoluta non solo ferma l'attacco della Carrarese ma parte come un trattore sulla fascia sinistra, allora doppiano, ne supera uno, poi viene steso dal secondo, calcio di punizione. Grande la discesa di Ghiebre, che dimostra di essere un carro armato, come ho già detto, vero Edo?
0: No, la crescita esponenziale di Ghiebre è clamorosa, spinto dall'entusiasmo con il quale è stato accolto ieri nel corso della presentazione.
1: Sì.
0: È stato forse uno dei più acclamati.
1: Sono stati lui, Damiani e
0: Gori anche.
1: E Milanese.
0: Gori anche tanto.
1: E Milanese.
0: Beh, certo.
1: Milanese è l'ultimo, è stato tenuto per ultimo apposta a Silipo perché il suo straordinario stato di forma. Intanto Milanese incespica, lascia via libera Reale, anche se protesta in questo caso Tomei, Reale riesce a toccare, la palla va in corner per l'ottimo intervento di Curado, primo calcio d'angolo anche per la Carrarese. Verrà battuto sotto la curva nord naturalmente alla destra del nostro portiere Vitale. L'Ascoli difende a zona, 6 giocatori in maglia bianca nell'area piccola, 2 davanti a loro, la Carrarese ne porta 2 nell'area piccola e 4 all'interno dell'area di rigore, ma il più libero di tutti è fuori dall'area, eccolo qua col 33, cross in mezzo, attenzione, palla che sfila dall'altra parte per Ruggeri, il terzino della Carrarese, che guadagna il corner dall'altra parte e pareggia il conto degli angoli di questa partita quando siamo giunti al 15° minuto. Corner che viene battuto con molta molta calma da Rui, batterà di sinistro, stavolta l'area piccola si è riempita con 10 giocatori più il portiere perché anche 4 della Carrarese hanno fatto compagnia ai 6 bianconeri, palla che infatti finisce là in mezzo Vitale, con qualche difficoltà esce non si sa cosa sia successo, sono caduti 2 o 3 giocatori, l'arbitro per non saperne leggere né scrivere ordina il fallo di fondo. Questa è una decisione

0: decisione democristiana.
1: Sì, sì, palla contesa, palla alla difesa, si dice quando si gioca.
0: Sei girato dall'altra parte, non voglio sapere niente, me ne vado, voi battete.
1: Quando
0: dal
1: si
0: fondo.
1: Giocava a biliardino, si
0: esatto,
1: diceva.
0: Certo, è così. Si dice ancora. Shakir dal centrocampo aspetta la discesa di Milanese che vede Silipo farsi incontro. Silipo aspetta Corradini. Corradini e Damiani cominciano a dialogare nelle loro caselle preferite di centrocampo. Chiamano in aiuto Rizzo che supera la metà campo passando la palla a Ghiebre. Ghiebre per Duffizzi. Duffizzi uno contro uno con Belloni che lo contrasta in fallo laterale sotto la tribuna Mazzone. Lo batte lo stesso Duffizzi. Il fallo laterale per Damiani. Damiani cerca spazi che non ci sono. Allora chiama il capitano Curado all'interno del cerchio di centrocampo, va sulla destra per Milanese, Milanese per Silipo, continua a girare la palla Lascoli, si sovrappone ma non riceve Corradini. Silipo raddoppiato sia sulla linea di passaggio all'indietro che su quella verso il centro dell'area, sceglie ancora una volta il cambio gioco con molta pazienza Lascoli. Rizzo in verticale per Corradini, lo scambio con Damiani, Damiani per Milanese sulla destra, viene preso immediatamente da Reale che riesce a trovare però Silipo. Silipo trova spazio, palla sul sinistro, intercetta però il suo passaggio, anzi la volontà di passaggio perché non è riuscito a farlo, Romani che lo segue da vicino, adesso è Rui che si occupa di Silipo. Ghiebre sulla sinistra aspetta l'uscita dall'area di Duffizzi per scendere sul fondo, cercare il cross sinistra con una finta sopra un avversario, non il secondo che lo raddoppia e poi commette fallo. L'arbitro è lì a due passi e fischia il calcio di punizione, l'arbitro Zanotti, per questo intervento da dietro per il quale è stato rimproverato Duffizzi. Ora c'è una richiesta di sostituzione, mi sembra. Sì. O di cambio scarpe.
1: Ho visto che si indicavano
0: qualcosa,
1: lo
0: qualcosa
1: scarpino.
0: È successo. Uno scarpino sì. Deve essersi.
1: Sì, c'è un difensore del.
0: O si è tolto lo scarpino o si è rotto. Probabilmente si è rotto.
1: Si è proprio rotto. Sì.
0: Si è rotto. Infatti mostra all'arbitro lo scarpino offeso da questo intervento e viene chiesto il cambio dello scarpino. Vediamo se il quarto uomo alzerà il simbolo della scarpa.
1: No, stavo seguendo Tomei che parlava con Silipo, lo sta facendo tantissimo in questi primi 20 minuti, non ho capito però se gli chiedeva di andare più alla soluzione uno contro uno piuttosto che andare al lancio lungo, perché tanto dice loro si chiudono, si bloccano, non ci lasciano spazi, tu che sei bravo prova a cercare di crearteli da solo.
0: Curado non fa passare niente, intercetta due volte, una probabilmente su una gamba, ma l'arbitro lascia correre, salvo poi intervenire ad azione conclusa, nel senso palla persa della Carrarese. Non è ancora stato effettuato il cambio scarpino, mi sembra. Vedo che c'è il massaggiatore che è andato, eccolo, a prendere le scarpe nuove nello spogliatoio, le butta in campo probabilmente per evitare che debba uscire il giocatore che se le deve cambiare, che non ho adesso, forse verrà effettuato fra poco questo cambio. Intanto c'è una punizione, siamo oltre i 30 metri, quindi difficilmente sarà un tiro in porta, però sicuramente la costruzione di un'azione pericolosa per questo fallo sulla tre quarti con l'unico giocatore avanzato che è Silipo e tutti gli altri bianconeri allineati al limite dell'area. Palla che va sul secondo palo, Ghiebre non la fa passare, cade un giocatore bianconero in area, l'arbitro non rileva irregolarità, palla buttata in fallo laterale per la Carrarese, siamo ancora in zona difensiva bianconera, il minuto è il 19esimo, l'arbitro ordina di rimettere velocemente, anzi è già al countdown a meno 2, palla buttata in area ma respinta male dagli attaccanti della Carrarese, Shakir la protegge bene, intervento duro alle spalle. Viene rimproverato semplicemente verbalmente Schiavi, il numero 18, con la coda. Rimproverato verbalmente, dicevamo, dall'arbitro Zanotti. Nulla di fatto, l'arbitro ha lasciato correre questo primo intervento piuttosto duro da dietro con un rimprovero. Intanto ci sono alcuni cambiamenti nei risultati sugli altri campi, li vi aggiorneremo alla prima interruzione, visto che si giocano comunque tre partite oggi della Serie B KT in contemporanea. Lascoli ora supera la metà campo con Milanese in verticale per Silipo. Silipo, come sempre in questa partita, ha davanti a sé un uomo e subito dopo il raddoppio pronto milanese. Corradini cerca di portare via l'uomo a Silipo e ci riesce, ma Silipo sceglie di cambiare gioco prima su Curado, poi su Rizzo, poi ancora una volta Lascoli a governare con Corradini. Corradini scambia palla al centro, poi va verso Perciun. Perciun ha aperto a destra per Silipo. Silipo trova spazio per Damiani. Damiani Perciun toccato sul piede d'appoggio, l'arbitro lascia correre, recupera palla Corradini. Ancora Damiani, questa volta trova spazio sulla sinistra, va a liberarsi Duffizzi, non riceve da Ghiebre che preferisce Rizzo all'indietro. Ancora milanese, Lascoli sempre con molta pazienza per cercare spazi nella difesa giallo-blu, molto munita. 21esimo minuto, 0-0 al Del Duca. Damiani per Curado, errore clamoroso di Damiani che mette in movimento in velocità Sissé all'interno dell'area, il tiro di Sissé dritto per dritto, nessun pericolo. Errore totalmente inusuale di Damiani.
1: Questo è un po' di nervosismo quando devi fare tanti passaggi, non riesci a trovare gli spazi, poi cerchi di rischiare anche se non sembrava un passaggio così difficile, per carità, può capitare.
0: Ha sbagliato proprio la misura.
1: No, ma sono errori da non commettere, soprattutto con questi tipi di squadre che aspettano proprio situazioni del genere per ripartire. Poi secondo me il Sissé poteva fare molto meglio da lì.
0: Poteva fare due passi in più e tirare in diagonale invece che dritto per dritto, ma sai, è la foga della prima occasione che gli è capitata, probabilmente anche preoccupato del recupero di Curado, che non è mai un buon cliente quando ce l'hai vicino, senti il fiato sul collo del nostro argentino, insomma probabilmente anche questo ha giocato un ruolo in questo errore dell'attaccante della Carrarese. Ora Lascoli però è già nella metà campo avversaria con Duffizzi trattenuto fisicamente,
1: fallo.
0: L'arbitro non può che fischiare, mani addosso, si fischia sempre. Gli altri risultati, dicevamo, hanno giocato alle 19 Sampdoria Juve Stabia è finita 1-2, Entella Cesena è finita 1-2, le Liguri hanno perso in casa. Padova Verona sono sullo 0-0, mentre al 22esimo l'Avellino è già in vantaggio di 2 gol sul Vicenza. Avellino 2, Vicenza 0. Calcio di punizione per Lascoli, interessante. Sulla tre quarti siamo all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore, il calcio di punizione verrà battuto sicuramente da Silipo con il suo sinistro, una palla che spiaverà all'altezza del dischetto di rigore, parte anche Curado dalla difesa per essere lì, palla in mezzo verso Curado, proprio anticipato però dalla difesa toscana, la palla va fuori dall'area ma Ghiebre con molta calma rimette in movimento proprio Silipo che è rimasto sulla fascia sinistra, ora attraversa tutto il campo per recuperare la posizione. Milanese a metà campo, serve Corradini che era l'ultimo uomo che aspetta il rientro di Curado che avviene in questo momento. 24esimo minuto che inizia ora, 0-0 fra Ascoli e Carrarese, il lancio di Curado a pescare Chakir all'interno dell'area, la palla poi per Silipo, la conclusione di controbalzo dalla sinistra dell'area in diagonale, parata senza problemi del portiere Garofani. Carrarese che perde immediatamente il pallone per un lancio verso la metà campo, fa buona guardia ancora una volta Damiani che protegge il suo settore di competenza. Fa molto caldo oggi qui ad Ascoli, come penso in gran parte del centro-sud Italia. C'è una luna quasi piena ma si respira a fatica, sono 27 gradi e sono comunque le 21:25, quindi non è esattamente normale per una serata di fine agosto. Intanto Lascoli continua a scambiare, ha accelerato un po' il ritmo dei passaggi con Rizzo che prende coraggio, arriva sulla tre quarti, aspetta però Duffizzi per lasciargli la palla, Duffizzi attraversa in orizzontale il campo, chiede a Corradini di liberargli uno spazio. Si va di nuovo a destra su Silipo che è costretto a indietreggiare, la palla per Vitale che è al cerchio di centrocampo e ho detto tutto. Damiani, Rizzo a sinistra, Rizzo verticalizza bene per Chakir che trova uno spazio all'interno dell'area, respinta ma su Ghiebre che è al limite dell'area, va su Chakir che è fuori dall'area di rigore, sta giocando un po' a portare fuori i difensori centrali per creare spazi là in mezzo dove si era incuneato poco fa Corradini che adesso è uscito dall'area, è tornato a metà campo, governa il pallone insieme a Milanese, Milanese dà in verticale per lo scatto di Corradini che era troppo indietro e Silipo invece era fermo a aspettare il passaggio sui piedi. Palla persa dall'Ascoli, il minuto è il 25esimo che scade adesso. Edoardo Ciriaci.
1: Tanto possesso palla da parte dell'Ascoli, mancano gli uno contro uno come dicevamo prima. Silipo ci sta provando, D'Uffizio un po' fuori dalla partita, non per colpa sua, lo marcano in tanti, e Shakir sta cercando di portare fuori più giocatori possibili. L'Ascoli in un'altra scelta che cercare di crearsi spazi con il possesso palla, facendo stancare l'avversario e poi ripartire come in questo caso in verticale.
0: Intanto un altro recupero della palla da parte dei bianconeri con Ghiebre, palla sul sinistro, scambio con D'Uffizi che non gliela ridà, preferisce il destro. D'Uffizi converge verso il centro ma è lontanissimo dal limite dell'area, trova però un passaggio che forse era meglio indirizzare verso Milanese, perché a metà strada fra Milanese e Silipo è stato invece rubato da Reale. Intanto D'Uffizi becca il secondo cartellino giallo della stagione in due partite per aver sgambettato in maniera piuttosto evidente nel tentativo di difendere. Intanto il rimprovero di Tomei è per quel passaggio in orizzontale sbagliato da D'Uffizi, che poi dopo è andato anche a commettere fallo, doppia ingenuità qui di Simone.
1: Questo è il suo problema, ti ricordi lo faceva anche l'ultimo anno di B, ogni volta che c'era un errore poi partiva per cercare di recuperare, ma alla fine faceva bene.
0: Faceva sempre fallo,
1: sì.
0: E questo gli è costato anche il giallo.
1: Mi ricordava Jimenez del Milan, che oggi alla Fiorentina ha fatto praticamente la stessa cosa.
0: Beh, siamo colti, seguiamo anche la Serie A. Non tutta. Intanto palla sul primo palo per la Carrarese, il colpo di tacco di Sissé non libera nessuno. Ghiebre, che come suo solito cerca l'imponente partenza, ma viene bloccato con molta attenzione da Belloni. Belloni apre poi per Parlanti, adesso è la Carrarese a giocare con un po' più di calma. Sulla sinistra ha ribaltato il gioco per Schiavi per un Reale numero 33 che gioca molto molto largo. Anche prima era lui che aveva subito il fallo, il doppio scambio. Reale ancora sul fondo, la palla in mezzo, non interviene Sissé per poco, poi Ghiebre onnipresente che con un colpo di testa poi all'indietro, Shakir con un colpo di testa all'indietro colpisce l'arbitro, si riprenderà con la palla a favore dei bianconeri nella nostra fase difensiva, la palla tra i piedi del capitano Marco Scurado. Ascoli che riparte quando siamo giunti oramai al 28esimo minuto. Con molta calma stavolta il tentativo è in verticale per la possibile discesa sulla sinistra di D'Uffizi, ma capisce tutto in anticipo il portiere Garofani, che giocava molto molto largo e ha brancato con le mani la palla al vertice dell'area di rigore, poi ha rilanciato lungo, ma i lanci lunghi in questo caso finora almeno sono sempre stati appannaggio del centrocampo bianconero, sempre molto ben posizionato. Ora il tentativo di passaggio di Perciun molto impreciso, di qualche metro troppo avanti rispetto alla posizione che aveva assunto Ghiebre per ricevere la palla. Ora Rizzo travolge un avversario e non recupera la palla, la recupera in un secondo tempo grazie all'aiuto di Damiani. L'arbitro non è intervenuto. Passaggio poi completamente sbagliato da Rizzo, che non si era avveduto che era partito Milanese, lui ha fatto un passaggio orizzontale no look e non c'era più nessuno. Anche in questo caso il richiamo di Tomei è alla calma, più che altro dovrebbe essere un richiamo alla maggior precisione.
1: Sì, diciamo che questo è anche il problema di non avere un terzino di ruolo che è abituato. Alagna era di certo abituato a ricevere il pallone, Milanese invece punta la porta e quindi appena l'Ascoli ce l'ha cerca di creare spazi, anche perché è uno che li può aprire. Tutte cose che si possono imparare con il tempo.
0: Si devono migliorare certamente. Intanto la Carrarese butta via un altro pallone con un lancio che va in fallo laterale, già battuto dall'Ascoli con i soliti scambi a centrocampo. Vi risparmio i nomi uno per uno, vi dico solamente che Silipo viene marcato anche d'anticipo e comunque viene preso subito molto molto alto dalla difesa della Carrarese, infatti c'è qualche difficoltà a servirlo. Milanese nella sua posizione di terzino molto falso, Silipo riesce a fare un doppio dribbling però non ha spazio per il suo sinistro, prova allora sul destro e infatti la palla carambola su un difensore della Carrarese e per Silipo È il terzo calcio d'angolo, secondo guadagnato da lui, uno regalato dal portiere avversario per la nuova regola. E ancora una volta si batte dalla sinistra del portiere Garofani, sempre con Silipo, anche se una volta battuto Percion verso l'interno. Ora è di nuovo Silipo a battere.
1: Bandierina toccata.
0: Bandierina toccata significa che la palla va in mezzo. Respinta però dalla difesa con Oliana, che di testa ha messo fuori. Oggi vedo un Vitale sempre più avanti, adesso è all'interno del cerchio di centrocampo. Corradini lo rimanda al suo posto. Gli ha detto vai, vai. Corradini poi serve Damiani, che va per Ghiebre, che ha spazio per provare un cross, fa una finta ancora per Duffizzi, molto lontani dalla porta però. Corradini ancora una volta per Ghiebre, Duffizzi prova a ricevere la palla in verticale, Ghiebre invece sceglie la percussione centrale, viene steso al limite dell'area, l'arbitro ritiene di non dover intervenire, protesta un po' l'Ascoli, poi con la sua posizione all'interno del cerchio di centrocampo Vitale butta la palla, sta giocando da libero.
1: Sì, sì, Vitale oggi fa il Nicoletti,
0: ma di più, fa il Baresi, cioè gioca come ultimo uomo dietro alla difesa, neanche Baresi, diciamo liberi vecchio stampo, come si usava una volta, tipo il salvatore della Juventus, per dire lo scorsa dell'Ascoli. Attenzione che Sissé però supera tutti, riesce Vitale a intervenire sulla tre quarti, protesta Rizzo che voleva un fuorigioco, anche qui Vitale ha rischiato molto, se non prendeva la palla era rosso, perché c'era l'uomo praticamente da solo con Rizzo dietro e Vitale ha preso la palla sulla tre quarti per un centimetro, sta rischiando molto l'Ascoli, non so se questa è una nuova disposizione tattica, però a me mette i brividi, già mi metteva prima, figuriamoci adesso. Intanto la Carrarese prova ad andare giù sulla destra, il tentativo di Belloni di trovare uno spiraglio è fortunato in un rimpallo, poi recupera subito Damiani per servire Rizzo che spazza al di là della metà campo, poi c'è un fallo di Perciun non rilevato, attenzione all'interno dell'area, si libera Abiuso al limite dell'area, supera due avversari, non trova lo spazio per il destro, poi commette fallo e ammonito. Primo giallo anche per la Carrarese, giusto il fallo perché il fallo subito da Damiani era per una ripartenza veloce e Abiuso lo ha falciato mentre cercava di calciare. Un fallo un po' di frustrazione anche questo, come prima.
1: Anche perché il numero 9 è riuscito a fare poco fino adesso. Ho notato tra l'altro che si sono scambiati di posizione lui e Sissé, perché Abiuso aveva iniziato la partita a sinistra. Adesso invece si è spostato dall'altra parte, chissà se per non avere curato marcato uomo praticamente.
0: Si è stufato di avere curato fra le scatole.
1: Diciamo che a curato piacciono questi duelli.
0: Intanto di nuovo oggi battuta ironica del pubblico.
1: Devi mettere un difensore.
0: Del pubblico della tribuna ovest qui al Del Duca, Cioffi metti un difensore, per dire come la Cremonella, sì, la Carrarese abbia una difesa potenzialmente, è un centrocampo a 5, ma è la classica difesa a 5 con un centrocampo a 3 e le due punte che giocano una dietro l'altra, quindi è come se fosse un 5-3-1-1, quindi più difesa di così si muore. Della serie sono venuto qui per un punto se mi va bene. Intanto il lancio di Curado a cercare Silipo, il passaggio è difficile, Silipo controlla la palla con uno stop a seguire che però non inganna il suo diretto rivale che è Rui, però è Corradini che recupera, sbaglia però dopo il recupero la parte più facile, almeno sembrava la parte più facile, e intanto l'irruenza di Perciun per recuperare la posizione travolge per l'ennesima volta un giocatore della Carrarese sulla tre quarti. Perciun deve stare un po' più attento in fase di copertura e deve secondo me ancora trovare la sua giusta posizione.
1: È diciamo un giocatore completamente diverso fisicamente rispetto a Rizzo Pinna, molto meno agile, molto meno veloce e si abbassa anche di meno rispetto a lui, che veniva a prendere tanto i palloni in partite come queste, era veramente una soluzione perfetta. Deve un po' entrare nei meccanismi, diciamo anche poco servito rispetto a Rizzo Pinna,
0: potrebbe essere, lo possiamo anche capire, collegato a quello che hai appena detto, non è entrato bene nei meccanismi, gli diamo meno la palla.
1: Intanto
0: scambia la Carrarese che gioca prevalentemente qui a sinistra con Rui e Reale, poi cercano di cambiare gioco con Romani che va a difensore centrale, Oliana che gli restituisce la palla ancora sulla sinistra in maniera completamente sbagliata, non riesce a costruire la formazione Cioffi, e quindi ancora rimessa in gioco per l'Ascoli. C'è un secondo pallone in campo, però ha lasciato finire dai giocatori della Carrarese. Milanese ha effettuato la rimessa, Corradini e adesso Curado per il solito gioco di centrocampo, la ragnatela di fitti passaggi, come si direbbe, come ho detto, per cercare spazi. Minuto 36, 0-0, occasioni concrete 0. Sappiamo che l'Ascoli non crea tantissime occasioni, e quando le crea sono pericolosissime e spesso volgono alla rete, quindi speriamo che sia così anche questa volta, per poi stappare questa partita, perché adesso la Carrarese la sta tenendo ben salda sullo 0-0. Da Duffizzi indietro per Damiani, ancora molta pazienza per i bianconeri. Queste sono partite da giocare senza l'affanno né del risultato né della palla da buttare via. Ora Curado però commette un errore madornale servendosi Sissé, che può concludere da fuori. La deviazione poi sul tiro di Sissé con Vitale, che è costretto a uscire dall'area per evitare il corner. Regalata però questa rimessa in gioco alla Carrarese in zona offensiva. Siamo a metà dell'area di rigore, oltre la tribuna Mazzone, sotto la tribuna dei tifosi ospiti. Battuta la rimessa in gioco, ancora la Carrarese che cerca qualche spazio, viene trovato con l'uno contro uno, cercano l'ingresso in area, Sissé è fuori dall'area, passaggio all'indietro per un tentativo di conclusione da fuori area totalmente velleitario da parte di uno dei tre centrali, il numero 41 Romani, Lorenzo Romani, classe 2005. Palla molto al di là, sopra la traversa. Si riparte ancora con Curado. Curado preferisce la verticalizzazione a metà campo, dove Chakir però non controlla molto bene, è spinto alle spalle, l'arbitro lascia correre. Silipo recupera un ottimo pallone, due su di lui, Silipo riesce a servire molto bene Damiani, che apre sulla sinistra. Peccato passaggio un po' troppo lungo, ma l'idea era eccezionale, perché alla cieca è andato a trovare lo spazio per Duffizzi, che però era qualche metro indietro rispetto al passaggio no look di Damiani. Palla in fallo laterale per la Carrarese, 8 più recupero al termine qui al Del Duca nella seconda giornata del campionato di Serie B KT. 0-0 il risultato fra Ascoli e Carrarese. Ancora Milanese, che gioca da terzino, ricordiamola, per la perdurante assenza che sarà per tutto il campionato di Manuel Alagna, che salutiamo e a cui auguriamo ogni bene, come abbiamo fatto sempre fino adesso. Intanto la palla in verticale per Perciun, che viene contrastato efficacemente da un avversario. Duffizzi, uno contro uno al limite dell'area, attraversa il campo in orizzontale, trova Milanese. Milanese deve aprire su Silipo, che ha spazio finalmente per l'uno contro uno. Punta l'avversario, finta, doppia finta, palla sul destro, ancora una finta di troppo forse, e questa volta si incarta il nostro Silipo, recupera però la palla con una scivolata, la mette giù Corradini, bravo Silipo a non mollare, guadagna anche la rimessa laterale. Ha fatto forse un dribbling di troppo stavolta,
1: Sì, si è specchiato un po', diciamo.
0: Intanto la palla all'interno dell'area, di spalle Chakir, mette giù per Corradini, che serve Damiani. Damiani al limite non trova spazio, serve ancora una volta al limite dell'area, la conclusione di Duffizzi, che chiede troppo al suo destro dai 22 metri. Palla in fallo laterale. La Carrarese, l'ultima giornata come era andata? Racconta, Cedo.
1: Ma partita abbastanza complicata. Guardavo
0: l'ultima,
1: Silipo,
0: la prima giornata.
1: Sì, no, guardavo Silipo che era rimasto a terra, forse aveva preso un colpo in quella scivolata, però si è rialzato, tutto a posto. No, dico, partita molto simile a questa, nel senso bassissima percentuale di possesso palla, 48%, ha lasciato giocare l'avversario, andando a perdere in casa. Con il Mantova 1-2 non è mai stata neanche in pareggio, ha subito due gol e poi ha segnato all'80esimo.
0: Intanto se ne va la Carrarese, attenzione, doppio dribbling con successo, la palla per Sisse in verticale, grandissima chiusura di Rizzo che ha letto in anticipo, grande miglioramento anche di Rizzo nel leggere queste situazioni, è arrivato in anticipo e non corpo a corpo, che tante volte questi corpo a corpo in area Rizzo li ha sofferti causando anche magari dei penalti. Però è il calcio d'angolo per la Carrarese numero 3, dopo continueremo a parlare della Carrarese con Edoardo Ciriaci. Qui abbiamo il corner per la Carrarese. Il calcio d'angolo viene battuto alla destra del portiere come al solito. Come vi abbiamo detto, dopo il primo corner la Carrarese ha riempito l'area piccola e in qualche modo respinge, palla sulla traversa colpita clamorosamente. Una traversa colpita da Abiuso che poi è andato a sua volta a colpire Rizzo. Vediamo se l'arbitro ravvede o il VAR ravvedono un'azione scorretta. Secondo me Rizzo si è buttato perché ho visto come si è avvicinato Abiuso, già ammonito, ricordiamolo. Bisogna stare attenti alle situazioni sotto porta, quel mischione in cui Vitale ha allontanato la porta e poi Abiuso di testa ha colpito la traversa, la palla è anche rimasta in campo. Certo, la Carrarese non ha fatto un'azione e ha rischiato di segnare. Qui siamo in Serie B,
1: su calcio d'angolo tra l'altro, con un pallone che era finito direttamente su Vitale, che è stato bravo a respingerlo, poi lì si è creato il mischione in aria in cui devi essere bravo a trovare delle soluzioni.
0: Quali sono le soluzioni?
1: Pregare, chiudere gli occhi e lanciare il pallone più avanti possibile, sperando che ci sia Shakir a recuperarlo.
0: Shakir a sinistra, entra in area, supera un avversario, cerca il dribbling, serve poi Ghiebre, diagonale deviato. Interessante il diagonale rasoterra di Ghiebre, servito da Shakir, che aveva con la sua fisicità guadagnato lo spazio a sinistra all'interno dell'area di rigore. Quarto corner per l'Ascoli, si va da una bandierina all'altra, dall'altra parte però questa volta, per la prima volta battiamo un corner alla destra del portiere Garofani, sempre sotto la curva sud. Il corner verrà battuto con l'area che si è quasi riempita, restano fuori solo Milanese e Ghiebre, Milanese sulla destra e Ghiebre sulla sinistra. L'arbitro naturalmente va a dare disposizioni come al solito a chiacchiere all'interno dell'area, ci sono Shakir e i difensori Oliana e Ruggeri, mi sembra di vedere. C'è anche Abiuso all'interno dell'area, il centravanti, la palla va sul secondo palo, Damiani non riesce a raggiungerla e la difesa della Carrarese si rifugia ancora una volta in corner. Quinto calcio d'angolo per l'Ascoli. 3 ne ha battuti la Carrarese. Il corner questa volta a sinistra, naturalmente per Silipo. Silipo, passaggio corto, passaggio restituito, uno contro uno abortito con Milanese che serve Corradini. Corradini verticalizza sul secondo palo, la palla di Shakir che va sul fondo direttamente, si era forse arrampicato sulle spalle di un difensore della Carrarese, il nostro numero 9. Protestano i giocatori di Cioffi per il fallo non fischiato, ma c'è la rimessa dal fondo e il portiere Garofani con insolita celerità batte la rimessa dal fondo, palla che Rizzo conquista a metà campo. Silipo stoppa male la palla, se ne impossessa Nicolas Schiavi che apre poi sulla destra per Belloni, scende Parlanti, lo scambio centrale con Reale e Rui, la fascia sinistra come detto prediletta dalla Carrarese. Rui mette la palla in mezzo, interviene poi e colpisce in maniera piuttosto imprecisa Abiuso di esterno, altissimo sopra la traversa. Anche la curva nord è andata via via riempiendosi, non sono stati venduti tutti i 4.000 biglietti in vendita, però più della metà sono venduti, mentre la tribuna Mazzone è venduta a sold out in abbonamento, così come la curva sud e la tribuna centrale. Quindi lasciamo immaginare il colpo d'occhio in questo stadio per l'esordio in B dell'Ascoli in questo campionato.
1: Bello anche lo striscione che c'è in curva nord, bentornata curva sud.
0: Sì, ben augurante anche, speriamo, per le fortune della nostra compagine in Serie B. Milanese costretta ad andare all'indietro, siamo nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo poi sarà solo recupero, ma intanto trova spazio Luffizzi, imbeccato molto bene, palla a rientrare sul destro, poi sul sinistro, ancora sul destro, cerca il suo tiro che viene mascherato, Silipo all'interno dell'area dalla parte opposta, palla sul destro, conclusione, per respinge il portiere, non la trattiene, doppio tocco, una respinta proprio sulla linea, viene richiesto l'intervento del VAR dai giocatori dell'Ascoli, non c'è la carta però, è inutile che Shakira alza la mano, non c'è la carta, il VAR interviene se ritiene opportuno di richiamare l'arbitro. Sesto calcio d'angolo per, ah no, è la rimessa in gioco, rimessa in gioco per l'Ascoli, 5 restano i corner, il VAR non interviene, vengono indicati tra poco i minuti di recupero, scade ora il 45esimo, un solo minuto di recupero,
2: è stato concesso
0: Milanese se ne va sulla destra, poi non recupera il pallone, Rizzo allora lo stoppa e cerca di fare in modo che sia l'ultima azione a favore dell'Ascoli con Corradini che cambia gioco per Damiani. Damiani sceglie ancora una volta la fascia sinistra dove Duffizzi si è acceso poco fa, chiede palla da Ghiebre, non viene servito, intanto siamo a metà del primo minuto, bisogna verticalizzare se vogliamo cercare un'ultima azione. Rizzo lo capisce poco perché ne sembrava che lanciasse in verticale, poi ha aspettato Milanese, Milanese apre sulla destra, abbiamo solamente 15 secondi, Silipo vediamo se riesce a effettuare un cross per mettere in difficoltà la Carrarese, palla sul sinistro, non riesce a crossare ma c'è Corradini che può concludere da fuori, palla sul secondo palo, c'è il colpo di testa, miracolo del portiere Garofani, bellissimo il cross di Corradini, non riesce Shakir a gonfiare la rete, però è interessantissimo il colpo di testa, c'è il fallo subito da Abiuso ma contemporaneamente c'è anche la fine del primo tempo qui al Del Duca, 0-0 con l'Ascoli che sfiora il gol proprio all'ultima azione con il colpo di testa possente di Shakir che però con una gran parata Garofani ricaccia dalla porta, 0-0. Edoardo Ciriaci, primo commento.
1: La qualità dell'Ascoli c'è, si vede in azioni come queste, poi manca la precisione, in questo primo tempo è mancata soprattutto negli ultimi metri, loro fanno blocco basso, si chiudono, quindi l'Ascoli deve cercare delle soluzioni alternative, spesso un passaggio di troppo secondo me, provare con un pizzico di coraggio a calciare da lontano, ma questo è un tema che ci terrebbe qui ore, che abbiamo affrontato tante volte nello scorso campionato.
0: Altri risultati al termine del primo tempo, segna il Padova contro il Verona con rete con autogol di Edmundson, quindi 1-0 fra Padova e Verona, Avellino Vicenza 2-0 come già detto precedentemente, oggi si sono giocate Sampdoria Juve Stabia 1-2, Entella Cesena 1-2, la linea alla regia, ci sentiamo fra un quarto d'ora circa da Del Duca.
3: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
5: Telefono 0736 30 44 90.
6: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
7: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare.
8: Felicità! Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
9: Ti aspettiamo al mercato!
8: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
10: Come un pensiero che sa di felicità.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23
11: 70. Radio Latte Miele. Visita il sito
2: www.bacchettigru.com.
12: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
13: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
12: Io sono ancora qua.
14: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
15: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
16: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
1: Per iniziare il secondo tempo di Ascoli Carrarese, seconda giornata del campionato di Serie B KT, 0-0 al termine dei 45 minuti del primo tempo. Il risultato: la palla al centro verrà battuta dalla Carrarese con l'arbitro che è Andrea Zanotti, pronto a dare il fischio d'inizio. Ha contato tutti i giocatori, sembra che ci siano tutti, ed fischia adesso per questo inizio di ripresa con la Carrarese che attaccherà da nord verso sud. Ricordiamo, giornata per chi si fosse collegato solo ora, ma diciamo per chi dovesse vivere fuori dal mondo, è la giornata della inaugurazione del ritorno della curva sud qui al Del Duca, ripopolata dai tifosi e ovviamente piena in ogni ordine di posto. Vediamo il primo attacco della ripresa con la Carrarese che butta un pallone in mezzo con Belloni. Silipo recupera, subisce fallo, l'arbitro lascia correre, poi Silipo è costretto ad allontanare la palla alla Belle Meglio. Non ci sono state sostituzioni rispetto al primo tempo. La Carrarese attacca ancora a sinistra, il tentativo di Sissé di sorprendere la difesa bianconera, ed ora un fallo piuttosto evidente. Non si sa come faccia l'arbitro a non fischiare un fallo del genere, clamoroso. Mentre Chakir andava incontro alla palla, il difensore centrale Oliana lo ha letteralmente steso con una spinta, ruzzolone senza controllo di Chakir. L'arbitro non ha fischiato. Ora Duffizzi insegue un avversario, non può commettere fallo perché è ammonito, infatti lo subisce e viene ammonito Fabio Ruggeri, il difensore, il centrocampista della Carrarese numero 13, secondo ammonito nelle file dei gialloblu, il centravanti Abiuso. Ed ora il centrocampista Ruggeri con il numero 13, anzi difensore Ruggeri con il numero 13 nell'Ascoli, ammonito Simone Duffizzi nel corso del primo tempo. Abbiamo i dati, eravamo curiosi di leggerli. I biglietti venduti sono stati comunque 3.573, che non sono pochi. Gli abbonati, record ogni tempo per l'Ascoli, come ben saprete, 9.285, per un totale di spettatori di 12.858 per la prima partita del ritorno dell'Ascoli in Serie B. E i 9.285 abbonamenti ci fanno intuire che supereremo le 10.000 presenze in ogni partita. L'incasso totale supera i 100.000 euro, quindi 101.851,26, compreso appunto il ratio degli abbonati. Ancora spinto alle spalle Chakir, difendono molto con le mani i difensori della Carrarese. Adesso mi è sembrato particolarmente in difficoltà Ruggeri, che era tra l'altro appena stato ammonito, fallo evidentissimo, con due mani sulle spalle di Chakir lo ha spinto. Ora l'Ascoli cerca spazio sulla sinistra con Duffizzi che va in uno contro uno, converge sul destro, va verso il centro, poi dopo sbaglia però il passaggio, che era la parte forse più facile, come è capitato nel primo tempo. Non si concretizza il vantaggio della Carrarese. Non capisco quel passaggino di Duffizzi, sinceramente. Da lì o fai un passaggio serio o butti la palla in mezzo o provi il tiro, no Edoardo? C'è stata un po' l'incertezza qui.
2: Secondo me si aspettava il contrasto basso, allora ha detto cerco di alzare il pallone e prenderlo in castagna, però è stato proprio il difensore a leggere bene la traiettoria.
1: Sempre 0-0 con un lancio in profondità, con addirittura lo stop di petto 10 metri fuori dall'area da parte del nostro portiere Vitale, che ha giocato con stile vecchio libero dei primi tempi all'ingresso del tempo. Chakir cerca una rovesciata su una sgrigolata degli avversari, Duffizzi mette una palla in mezzo, colpo di testa solo davanti alla porta sguarnita di Chakir, che la colpisce malissimo dall'alto verso l'alto invece che dall'alto verso il basso. Sbaglia clamorosamente Chakir, prima con una rovesciata incompleta, ora con un colpo di testa che si alza sopra la traversa, occasionissima dopo il gran recupero di Duffizzi che ha messo una palla d'oro in mezzo all'area. 0-0. L'arbitro adesso ha qualcosa da ridire ai giocatori della Carrarese che hanno battuto con un passaggio corto e Chakir si era avventato sulla palla, non ho capito cosa abbia fischiato l'arbitro sinceramente. Fatto sta che il portiere Garofani, autore di una pregevolissima parata al termine del primo tempo sopra testa di Chakir, per non correre rischi è andato a buttare la palla al di là della metà campo con un calcione, e lì di solito la palla è dell'Ascoli. Stavolta Perciun nella sua prima azione di rilievo la recupera, riesce a fare un lancio in verticale, poi per Chakir, stesa in mezzo all'area, l'arbitro dice che non c'è niente, come minimo c'è un fallo fuori area, come minimo, impossibile non fischiare fallo perché la palla non l'ha neanche vista il difensore della Carrarese, impossibile non fischiare quantomeno un fallo. Tomei va a chiedere spiegazione al quarto uomo, vediamo se il VAR ritiene di dover intervenire, ma qua la spinta nettissima del difensore, non c'è neanche l'intervento del VAR, ma io resto perplesso perché c'era un fallo come minimo fuori area. Carrarese in difficoltà in questa prima fase del secondo tempo. Il fallo era sicuramente fuori area, ma non è stato fischiato, quindi il VAR non può intervenire perché l'azione, se è iniziata fuori area, sarebbe un calcio di punizione, e qui l'arbitro ha deciso di lasciar correre. Ora peccaminoso errore di Silipo che lancia il contropiede della Carrarese, 3 contro 2, palla sulla destra, pericolo, conclusione, deviazione, rete della Carrarese, attenzione, una fortunosa deviazione da parte della difesa bianconera, spiazza il portiere Vitale, il primo gol di questo campionato è della Carrarese al Del Duca, una conclusione che spiazza completamente Vitale dopo un'azione veramente molto molto dubbia in attacco. Gol sbagliato, gol subito non è, perché è un errore dell'arbitro, secondo me il fallo era

0: Questa è la sua, ma io ho visto una difesa che ha deviato questa palla in porta. Comunque Abiuso porta in vantaggio sull'1-0 la Carrarese. C'è tutto il tempo per rimediare, mancano più di 40 minuti al termine di questa partita, però l'Ascoli deve cambiare marcia e deve essere sicuramente un po' più concreto. Altro fallo subito da Damiani. Ora il pubblico è letteralmente inferocito nei confronti dell'arbitro, colpevole di non aver fischiato precedentemente un fallo piuttosto evidente ai danni di Shakira all'ingresso in area. Intanto se ne va Silipo sulla sinistra, doppio dribbling, non trova spazio, trova poi Corradini libero, l'area piccola, una conclusione, deviazione, doppia deviazione, e l'arbitro dice che non c'è niente, c'era forse una deviazione con la mano, l'arbitro dice che non è così, concede un calcio d'angolo, il sesto per l'Ascoli. 3 ne ha battuti la Carrarese nel primo tempo. Ammonito Corradini per proteste evidentemente troppo veementi per questo potenziale fallo di mano che non è stato rilevato dall'arbitro. Calcio d'angolo per l'Ascoli, battuto sotto l'ospizio dei tifosi della Carrarese, che sono in numero limitato, una quarantina. Palla in mezzo all'area, lungo il cross, molto lungo, con Curato che mette la palla in mezzo, steso ancora una volta Shakir, l'arbitro naturalmente non fischia niente, Curato va a commettere fallo. Altre proteste dell'Ascoli mentre i tifosi della Carrarese chiedono il giallo per Curato. Ora l'arbitro è un po' in confusione, sicuramente ha perso il controllo e la freddezza necessari per gestire una partita che si è messa male, perché dopo le proteste dell'Ascoli, il gol della Carrarese, ora un'altra protesta dell'Ascoli, e insomma qualche dubbio sulle decisioni di Zanotti, soprattutto sul fallo su Shakir, ce l'abbiamo. Edoardo,
1: adesso la partita è diventata molto difficile e soprattutto nervosa, bisognerà mantenere la calma, soprattutto l'Ascoli, perché credo che la Carrarese vorrà giocare proprio su questo tema, cercare di far innervosire i nostri. Vedo che si parlava con Don Bolcius, probabilmente sarà lui il prossimo ad entrare, magari per Duffizi che ha ammonito, chissà, però bisogna cambiare qualcosa.
0: Sicuramente con la palla recuperata Damiani va sulla sinistra per Duffizi, 3 su di lui addirittura, cerca di filtrare fra due giocatori, steso dal numero 33 Reale. Ora adesso chiede l'ammonizione un'altra volta Tomei, l'arbitro Zanotti va a parlare con il nostro allenatore. Tomei ha qualcosa da dire che non va, interviene anche il 18 Schiavi a parlare con l'arbitro. Calcio di punizione però intanto per l'Ascoli, palla che finirà in mezzo all'area con Agostinoni invece, che è pronto a chiamare qualcuno per il cambio. Siamo al decimo minuto della ripresa con l'Ascoli in svantaggio per 1-0, il gol di Abiuso della Carrarese su un contropiede 3 contro 2 che ha trafitto la difesa bianconera. Palla messa in mezzo da Silipo, interessante all'interno dell'area piccola, respinta però dalla difesa della Carrarese, un po' in difficoltà, riesce a ripartire sulla destra, rimessa in gioco concessa all'Ascoli perché il numero 77 Parlanti si è allungato troppo la palla sulla linea laterale. Don Bolsius viene catechizzato da Tomei, sembra lui deputato ad entrare in campo. No, Oliveri, il numero 14, è stato chiamato per cambiare qualcosa, probabilmente cambierà posizione milanese. Intanto gran numero di Ghiebre che libera Duffizi al limite dell'area. Duffizi apre sulla destra, perde un tempo di gioco però intercettando la palla per Ciun, forse la palla era per Silipo, eccolo, lo riceve dopo due passaggi, uno contro uno di Silipo che non c'ha il raddoppio, Silipo palla in mezzo, colpo di testa ancora una volta impreciso da parte dell'Ascoli, questa volta la palla si impenna sopra la traversa, il tentativo di Corradini che ha girato il cross teso centrale non ha impensierito la difesa della Carrarese.
1: Può essere una soluzione, deve essere una soluzione, credo che Silipo adesso vorrà farsi tra virgolette perdonare, quindi insistere con gli uno contro uno perché la partita adesso si è accesa, tanti duelli e tante energie spese.
0: anche Don Bosco.

0: Comunque è pronto a entrare in campo Duffizzi, sulla destra si libera Corradini, si libera però anche Silipo, ma è sbagliato l'appoggio del 15 bianconero. Sissé scende in difesa ad Armanforte al centrocampo, il numero 11 della Carrarese. Continua l'Ascoli. Continua l'Ascoli a macinare il gioco, stavolta con un baricentro un po' più avanzato. Da Perciun indietro la palla. Ora è tempo di verticalizzare un po' di più perché siamo al 57esimo minuto. Ancora Silipo, Silipo al limite dell'area, la palla in mezzo. Non si sa se era un cross o un tiro. Ora in questo momento Silipo è particolarmente roso dai sensi di colpa, secondo me, Edoardo.
1: Sì, sì, è quello che dicevamo poco fa. Non esce però, fuori Milanese e Perciun.
0: Milanese e Perciun escono, entrano al loro posto Don Bolsius col 77. Milanese, perdiamo con Milanese terzino un incontrista e un incursore veramente pericolosi la scorsa stagione, questo frutto dell'infortunio di Alagna naturalmente. Perciun inconsistente, fatemelo dire, in questa partita, quindi per forza c'era da cambiare qualcosa. Bolsius per Damiani, ha toccato sul primo pallone, sbaglia però l'appoggio Damiani, che ha sbagliato due o tre passaggi piuttosto facili nel corso di questa gara. Quindi Oliveri col 14, viene concesso però ora un corner alla Carrarese che ha superato la metà campo di corsa, sempre sempre in contropiede la formazione toscana, che guadagna un altro corner che verrà battuto alla sinistra del nostro portiere sotto la curva sud. Calcio d'angolo battuto di sinistro, sempre nell'area piccola. Sicuramente il cross metterà in difficoltà Vitale, che riesce con i pugni a colpire la palla. Silipo allontana con la nuca, la Carrarese imprecisa in questo colpo di testa, poi un fallo di Don Bolsius che ha travolto Schiavi, che si era posizionato a centrocampo. Il fallo c'è perché Schiavi aveva preso posizione, si era puntato sulle gambe, Bolsius aveva la testa alta a guardare la palla e lo ha letteralmente travolto. Cambia gioco la Carrarese, prova a giocare sulla sinistra, un lancio molto molto lungo che finisce quasi in fallo laterale. Poi invece la palla rimane in campo e carambola con molta fortuna sulle gambe di Rizzo, che era andato a chiudere, e regala quindi il calcio d'angolo alla Carrarese, calcio d'angolo numero 5, corner del tutto inaspettato per la formazione di Cioffi in questo momento. Vediamo questa battuta alla destra del nostro portiere. Ancora una volta la palla sarà buttata nel mischione centrale, vediamo che arriva fino a metà campo il vice allenatore dell'Ascoli Agostinone. Palla che va sul secondo palo, poi termina fuori. E la rimessa dal fondo è di Garofani, di Vitale. Da Vitale ad Uffizi, attaccato alle spalle, se ne avvede, si sposta sulla sinistra, attende la sovrapposizione di Ghiebre, poi chiede aiuto a Damiani. Damiani fa girare il pallone dalla parte opposta tramite Curado. Curado prova la verticalizzazione, si libera Corradini, l'inserimento di Damiani per Duffizzi, che si è spostato molto più al centro, sbaglia un altro passaggio. Molto impreciso Simone in questa partita con i passaggi. Rizzo riesce a recuperare un pallone in difesa, attaccato da Sissé, serve Bolsius che mette giù un pallone, supera due avversari con una Veronica, alza poi la palla che però finisce tra le grinfie della difesa della Carrarese, che riparte a sprombattuto, recupera la palla con un contrasto vincente. Damiani che supera a sua volta la metà campo di corsa, trova Silipo che deve farsi perdonare l'erroraccio che ha portato al gol della Carrarese in contropiede. Va sul destro Silipo, palla in mezzo e cross di testa, il tocco di Shakir che apre sulla sinistra per Ghiebre, uno contro uno Ghiebre, prova lui a mettere la palla in mezzo, tocco e calcio d'angolo che viene, non viene concesso neanche il calcio d'angolo questa volta. L'ultimo tocco, secondo l'assistente, è stato di Ghiebre. Non abbiamo le prove, però dobbiamo fidarci, anche Ghiebre non ha protestato un granché, quindi niente corner e azione che sfuma per l'Ascoli. Quando siamo giunti al 62esimo, 63esimo in questo momento, esce Sissé, il numero 11 della Carrarese, ed entra, anzi due giocatori, entra con il numero
1: 91 Marconi.
0: Marconi col numero 91 al posto di Sissé. L'altra sostituzione vede uscire Belloni con il numero 7, al suo posto Guercio con il 78.
2: Guercio esce da Campo Calmagna numero 11, si sembra in Campo Calmagna numero 91 Marconi.
0: Rizzo intercetta una palla destinata al nuovo entrato Marconi sulla sinistra, molto bravo con una finta vitale a sbilanciare il pressing avversario, poi è Damiani che cerca di superare la metà campo, trova Ghiebre sulla sinistra, Ghiebre alza la testa, vede libero D'Uffizi, non lo serve, poteva verticalizzare su di lui. Bolsius attaccato con tutti i mezzi dal numero 78 Guercio, appena entrato, che ha trattenuto Don Bolsius, battuto il calcio di punizione. Va l'olandese sulla sinistra con D'Uffizi che cerca di restituirgli palla, rientra sul destro D'Uffizi, due finte, tre finte, poi palla per Damiani, da Damiani la parte opposta, il tentativo di Oliveri per Sidipo, Sidipo uno contro uno, raddoppiato sul sinistro, riesce a servire Oliveri che di tacco gliela ridà all'interno dell'area, ma l'azione era troppo complicata. Intanto però recupera con una gran scivolata Marcos Curado. Curado mette una palla in mezzo interessantissima, Shakir di testa, fuori di poco, grande l'azione di Curado sulla destra, recupera in scivolata, palla in mezzo, cross appena appena un po' alta, Shakir fuori.
1: Altra grande occasione, riusciamo a creare spazi, poi manca sempre quel pizzico di precisione, quell'istinto da bomber che l'Ascoli trova sicuramente in Gori, parlando anche di bomber che finiscono con Ori. Brunori si scalda, chissà se possa esserci l'esordio.
0: L'Ascoli che cerca di difendere sugli attacchi della Carrarese, adesso lo fa agevolmente perché la Carrarese comunque già era chiusa prima, adesso lascia davanti solo Abiuso che è piuttosto stanco, mentre a centrocampo chiede troppo ai suoi dribbling Oliveri, non si accorge che non si può giocare in questa maniera, raddoppiato da due persone invece di scaricare la palla, che è la forza dell'Ascoli, far correre gli avversari, ha provato a correre lui e ha perso la palla a centrocampo, regalando quindi tempo e spazio prezioso alla formazione di Cioffi. 65esimo minuto che sta per scadere, palla sulla destra con Ghiebre anticipato, palla in mezzo, fa buona guardia Curado che fa scivolare il pallone verso Oliveri, ancora Oliveri questa volta senza paura su Damiani a centrocampo, Damiani aspetta Sidipo, Sidipo supera un avversario in corsa, viene però rimontato e superato dal diretto avversario Rui che riesce a far ripartire l'azione dei toscani con Schiavi che alza la testa, cerca di tornare a sinistra, sbaglia tutto, intercetta l'Ascoli con Damiani che sbaglia ancora una volta un passaggio non al 100%, oggi il regista bianco-nero, anche questo passaggio per Bolsius in velocità di solito va a buon fine, sta per entrare mi sembra
1: De Pieri.
0: De Pieri, un esordio per l'Ascoli, vedremo se sarà il suo momento, il momento di un giovane che non abbiamo ancora visto all'opera, primavera Inter.
1: No, cambiato idea.
0: Cambiato idea. Vediamo, vediamo come va. Intanto è stato chiamato, intanto Ghiebre viene steso, poi recupera la palla alla Cremonese. Con la Carrarese, scusate, recupera la palla con un corner, l'ultimo a toccare è stato Ghiebre che nei rimpalli sembra particolarmente sfortunato, è la seconda volta che nel dubbio la palla viene concessa agli avversari, quindi sesto corner della Carrarese, entra Gori pronto a togliersi la pettorina e a mettersi la maglia numero 35 che ben conosciamo. Non entra solo Gori, Vediamo un attimo intanto la battuta del calcio d'angolo da parte della Carrarese sul secondo palo. Esce, butta la palla, questa volta sbagliando Vitale, impaurito dagli avversari, butta la palla in corner, ma c'era solo un suo compagno vicino a lui, non c'era nessuno, quindi regalato questo corner da Vitale. Settimo calcio d'angolo per la Carrarese, che con troppa calma va a battere. Non c'è la regola di battere
1: infatti
0: un calcio d'angolo,
1: infatti è ridicolo.
0: A questo punto il tempo si perde solo per andare a battere i calci d'angolo, per il resto c'è un cronometro mentale che parte nella testa dell'arbitro. Calcio d'angolo dalla destra del portiere Vitale. Vediamo ancora una volta il mischione, tutti sul secondo palo. L'arbitro va ad ammonire il deputato a battere il calcio d'angolo. Da qua giù non vediamo il numero, mi sembra che sia Schiavi, però non ci giurerei. Dopo controlleremo, lo seguiamo. Intanto palla sul secondo palo, attenzione, grande mischia ancora una volta, una conclusione, grande parata di Vitale, la conclusione era in porta, Vitale ha recuperato la posizione centrale, il tiro improvviso all'interno dell'area dopo un doppio rimpallo da parte di Parlanti e parata con ottavo calcio d'angolo concesso alla Carrarese. E già mi immagino le dichiarazioni del dopo partita, dopo te lo dico. Intanto calcio d'angolo per la Carrarese, ancora una volta la palla sul secondo palo, rimessa in mezzo, fuori, direttamente fuori. Dicevo, quando si dirà a Cioffi, beh, vi siete difesi, avete segnato solo in contropiede, ma noi abbiamo battuto 8 calci d'angolo.
1: Ecco, ma sicuro.
0: Come se battere i calci d'angolo significhi giocare in attacco. Vabbè, intanto Chiebre perde una palla sanguinosa sulla tre quarti, se ne va il 77 Parlanti, numero 77, classe 2004, che ha giocato bene sulla fascia destra e ha molte energie da spendere, cerca spazio che non trova, quindi scambia con Ruggeri. Ruggeri mette una palla in mezzo dopo aver passato a Schiavi, che mi sembra, come vi dicevo, il terzo ammonito della formazione toscana, e poi una palla che va direttamente sul fondo. Sostituzione per l'Ascoli, quindi entrano Giacomo De Pieri all'esordio con la maglia bianconera, esordio assoluto, esce Chakir ed esce anche Silipo. Sempre ruolo per ruolo, Edoardo.
1: Sì, ma diciamo anche cambi che ci potevamo aspettare, perché davanti serve qualcosa di più, serve l'esperienza di Gori, e Silipo dopo l'errore aveva perso un po' di lucidità.
0: Importante sottolineare come l'Ascoli abbia effettuato 4 cambi, se ne tiene una per emergenze fisiche, ma secondo me se ne tiene una per gli ultimi magari 10 minuti se fossimo in emergenza per Brunori, questo è un classico, no?
1: Sì.
0: Vediamo ancora l'Ascoli che cerca di superare la metà campo con Curado, verticalizzazione, errore ancora di Oliveri, che non ha capito bene in questo caso i movimenti, la finta di Bolsius di andare a metà campo, recupera poi la stessa palla Oliveri dopo aver sbagliato, cerca di entrare in area con la palla, lo fa, supera un avversario, si gira su se stesso, butta la palla in mezzo, palla che non finisce in corner per qualche centimetro, però resta in campo tra i piedi di Corradini a cambiare gioco con Curado, che gioca da trequartista quasi a servire sulla destra De Pieri, lo vediamo in azione per la prima volta, palla sul sinistro De Pieri, il cross troppo lungo sulla sinistra, Ghiebre fa un miracolo a tenerla in campo, nessuno pronto a intervenire, non bisogna fare fallo, si butta il giocatore della Carrarese numero 77 che è Parlanti.
1: Guarda come lo rimette in campo, perché così non deve andare fuori.
0: Rimangono lì i giocatori ascolani, vediamo un attimo, rimane a terra anche il 77, protesta nei confronti dell'arbitro, ma c'è un cambio, esce il 33 ed entra Jacopo Martini nella Carrarese. Filippo Reale lascia il posto a Martini. Ascoli che prova ancora sulla sinistra con Duffizzi, che si è spostato di qua a cercare uno spazio sul primo palo che non trova, il cross basso non ha avuto fortuna e ora il tocco in scivolata premia l'Ascoli, che con De Pieri guadagna il fallo laterale. rimessa all'interno dell'area, la palla con Gori che si gira, tocca il primo pallone, ancora uno contro uno, palla messa in mezzo da Oliveri, non benissimo, tocco all'indietro per Duffizzi che deve chiamare in causa addirittura Vitale che è al di qua della che è al di là della metà campo sotto il cerchio, poi chiama Curado, Damiani. I minuti passano, 19 alla fine, anzi 18 alla fine. Cerca Bolsius un tocco con Gori che effettua uno scambio al volo, poi Bolsius però sbaglia un dribbling raddoppiato, non c'è spazio verso il centro, bisogna arieggiare questa manovra offensiva e costringere la Carrarese ad allargarsi molto perché al centro non si passa e l'Ascoli, come sappiamo, predilige sfondare proprio in quella parte del campo.
1: Oggi non abbiamo giocato semplice fino adesso, tanti uno contro uno, andati un po' in tilt dalla fase difensiva della Carrarese.
0: Tanto Damiani recupera una palla interessante a centrocampo, interessante perché interrompe l'azione offensiva degli avversari, permette all'Ascoli di ripartire velocemente sulla destra. La velocità è fondamentale perché mancano 17 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro che l'Ascoli sta perdendo per 1-0 in casa con la Carrarese grazie al gol di Abiuso al sesto della ripresa su un clamoroso errore di Silipo che ha spalancato le porte del contropiede 3 contro 1 e poi 3 contro 2 agli avversari. Ghiebre un po' in difficoltà, controlla la palla, va sul sinistro, butta la palla addosso al portiere, calcio d'angolo, portiere in uscita che impedisce a Ghiebre di mettere la palla in mezzo. Anche l'Ascoli raggiunge quota 7 nei corner, 8 ne ha battuti la Carrarese, ben 15 quelli battuti in questa partita, sono tantissimi. Don Borsius è pronto dalla bandierina, questa volta è la Carrarese a marcare a zona con ben 6 uomini più il portiere all'interno dell'area piccola. Borsius mette la palla proprio là in mezzo, esce di pugno e il portiere Garofani impedisce all'Ascoli di creare pericoli e poi il tiro in raso terra respinto da parte di Ghiebre, troppe gambe davanti alla porta per passare con un tiro da fuori. Bolsius effettua la rimessa in gioco, Duffizzi cerca spazio con il dribbling, prova a metterla in mezzo, deve rinunciare, Rizzo di sinistro trova un ottimo corridoio per Bolsius, palla sul sinistro, palla in mezzo, respinta ancora dalla difesa della Carrarese. Gori non è intervenuto sul primo palo, prova ora l'uno contro uno il 91 Marconi che viene respinto dalla fisicità di Rizzo che gioca adesso ad alta velocità, il cronometro indica 74 minuti e 15 secondi, un quarto d'ora al termine per le speranze dell'Ascoli di pareggiare questa partita che sta perdendo per 1-0 del Duca contro la Carrarese. Ascoli a sinistra, ora al centro con Damiani che non tirerà mai, non da quella posizione. Bolsius ha ancora spazio, prova uno contro uno sempre sulla fascia sinistra, la mette in mezzo, anzi no, non ci riesce, trattenuto, l'arbitro lascia correre, non era un fallo da rigore, questo è sicuro. Rizzo spinto alle spalle, l'arbitro in un primo momento lascia correre, poi fischia il calcio di punizione a favore dell'Ascoli. Si precipita sulla palla Duffizzi che vuole accelerare le operazioni di ripresa del gioco sulla sua fascia. Ghiebre, Duffizzi, battuta il calcio di punizione, non so quando, la palla rotolava sempre, l'arbitro non ha interrotto il gioco, quindi uno contro uno, questa volta a destra e prova De Pieri, costretto a passaggio all'indietro. De Pieri Oliveri è una catena totalmente nuova per l'Ascoli e infatti si gioca di più a sinistra. Vediamo Rizzo, Damiani esce a ricevere, serve Ghiebre, Ghiebre al limite dell'area, prova Duffizzi, conclusione da fuori area parata dal portiere Garofani. Duffizzi è andato molto verso il centro lasciando a Bolsius la parte sinistra,
1: sì.
0: Probabilmente proprio per tentare qualche conclusione anche dal limite, mettere in difficoltà il portiere con i tiri da fuori o comunque dal limite dell'area.
1: Sappiamo che sono le sue mosse, ha segnato così anche a Verona cercando lo spazio con il dribbling e poi andando al tiro in porta, oggi ci è riuscito meno, marcato tanto stretto e sicuramente più ti accentri più le gambe aumentano.
0: Intanto i giocatori della Carrarese non fanno niente per nascondere le perdite di tempo. Martini ha buttato la palla per aria quando stavamo per battere il calcio di punizione, nessuna munizione, però l'Ascoli è in mezzo con De Pieri che butta una palla sulla quale si avventa Gori, ma è più lesto il portiere Garofani a uscire e anticipare il nostro centravanti. E passa così un altro minuto e mezzo, 76-30, 13 minuti e mezzo al termine. Curado recupera la palla, sbaglia ancora Oliveri, perde il pallone che rimane quindi in possesso della Carrarese, che deve effettuare un fallo laterale, deve battere un fallo laterale sotto la tribuna Mazzoni.
1: Movimenti mancano troppo compatti. Infatti Tomei li chiama perché vuole larghezza soprattutto sulle fasce, e l'Ascoli deve trovare Sbocchi
0: che in questo momento non riusciamo a trovare. Il tentativo adesso è centrale con Gori che conclude da fuori, ma con il muro là davanti diciamo è quasi impossibile tirare da fuori. Oliveri in mezzo, Corradini di testa, la palla rimane al limite dell'area, Oliveri viene forse steso, l'arbitro lascia correre, la palla continua a giocare sulla sinistra con Bolsius che mette in mezzo, respinta di testa ancora dalla Carrarese e c'è un calcio di punizione non dato dall'arbitro. Si alza quindi Oliveri, ricomincia l'Ascoli a sinistra con Bolsius uno contro uno, ancora trova spazio sulla sinistra, benissimo, la palla però è corta, Ghiebre prova lui l'uno contro uno e poi si allunga la palla che tocca lo stinco di un difensore. Ottavo corner dell'Ascoli, lo va a battere ancora Bolsius che è entrato bene, ha dribblato diverse persone e ha cercato tanti cross, però manca forse un po' di volume in area, vedremo se ci saranno novità dopo. Bolsius batte la palla in mezzo all'area, cade un difensore della Carrarese, l'arbitro fischia non si sa cosa, calcio di punizione, abuso, era rimasto a terra. Il cambio della Carrarese, sta per uscire dal campo Parlanti con numero 77, entra con il numero 17 Luca Topalovic. E l'altra sostituzione, esce Abiuso, l'autore del gol, ed entra con il numero 32 Mattia Finotto, vecchia conoscenza della Serie B e della Serie C, già nella spalla, ha giocato diverse volte anche qui al Del Duca, giocatore sicuramente di esperienza. 34 anni per lui quest'anno. Rimessa dal fondo da parte del portiere Garofani, ha finito le sostituzioni da Carrarese, mancano 11 minuti al termine. Attenzione a questo colpo di testa rischiosissimo in fase difensiva, poi viene abbattuto in maniera piuttosto plateale Oliveri, che si dà un grande affare, però è mancato in qualche dettaglio che nella squadra dell'Ascoli fa la differenza, ossia quella precisione nei passaggi e in velocità che l'anno scorso hanno fatto la fortuna dell'Ascoli. Anche adesso per esempio il lancio di Rizzo se ne va in profondità, D'Uffizi viene invece servito come se fosse fermo, quindi sui piedi di un difensore avversario. Poi non mancano i recuperi, nel senso che la Carrarese dopo il gol non ha fatto assolutamente più niente, solo che per l'Ascoli è diventato difficile superare un muro che era già molto molto elevato. Sul filo del fuorigioco sta giocando Gori, ora il passaggio però è sulla sinistra per Bolsius che va ancora una volta l'uno contro uno, supera due avversari, non il terzo, rimessa in gioco per l'Ascoli, Ghiebre ne ha ancora, va a battere la rimessa in gioco lui, il servizio per D'Uffizi che all'indietro sbaglia, recupera Ghiebre perché Rizzo non può permettersi di andare a rischiare un intervento in controtempo, però la Carrarese all'interno dell'area, attenzione, pericolo per l'Ascoli con un tentativo sulla destra della Carrarese, recupera Ghiebre con la lingua fuori letteralmente dopo questo recupero. Il fallo, il tentativo era stato di Finotto. Sta per entrare anche Brunori, lo vediamo vicino al quarto uomo. Ascoli trova spazio sulla sinistra, una palla in mezzo per Gori, in rete! Gori da grande centravanti, si gira, butta la palla per aria, butta la maglia per aria, verrà ammonito. Gori, una giravolta sul piede sinistro, palla all'incrocio ed è 1-1 il gol del Bomber che è entrato nel secondo tempo. Gabriele Gori raddrizza le sorti dell'incontro. Siamo all'82esimo, quindi ci sono ancora 8 minuti da giocare. Ascoli 1, Carrarese 1.
1: Un gol importantissimo, importantissimo, non tanto per il risultato ma per la testa di Gabriele Gori, che ne aveva bisogno in questo momento. Se ne sono dette tante, ma lui vuole subito dimostrare di che passo è fatto, qual è la musica che ascolteremo quest'anno. E adesso la coppia, lo possiamo dire, Brunori e Gori, non separati ma insieme, per essere più forti.
0: Entra all'83esimo Brunori al posto di Duffizzi. Intanto la partita è stata raddrizzata, era la cosa più importante da fare. Il pareggio di Gori importantissimo. L'esplosione della curva sud ve la lascio immaginare, facciamo fatica a sentire la nostra voce quando la curva sud urla Gori. Grandissimo gol da vero centravanti, fatevelo dire, perché era un'azione che poteva sembrare pericolosa fino a un certo punto, spalle alla porta, invece si è girato, ha protetto la palla col corpo e di sinistro l'ha incrociata. Niente da fare per il portiere Garofani. Ora l'Ascoli insiste per cercare la vittoria, vedremo come si posizioneranno i due bomber. Vediamo che Gori è la prima punta, dietro di lui agisce Brunori appena entrato, quindi hanno giocato tutti e tre oggi gli attaccanti. Bolsius, l'Ascoli vuole giocare con calma questi ultimi sette più recupero, abbiamo un'arma in più pericolosissima e gli avversari lo sanno. Intanto il passaggio per Ghiebre, che ne ha ancora per sprintare sulla sinistra e per guadagnare un corner. La palla finirà in mezzo all'area, dove abbiamo due centravanti veri in questo momento. Corner numero 9 per l'Ascoli, lo va a battere Don Bolsius,
1: che lascia a De Pieri,
0: che lascia l'incarico a De Pieri. Quindi il corner battuto da un mancino significa che la palla sarà a uscire. De Pieri, si inseriscono le torri difensive, palla a uscire però all'interno dell'area piccola, due spinte, tre spinte, l'arbitro lascia correre tutto. È bravo Bolsius a far valere la sua fisicità, anche se poi a uscire è la Carrarese e c'è l'ammonizione per Ghiebre che ha interrotto l'azione. Ghiebre, terzo ammonito per l'Ascoli, tre anche per la Carrarese. Abuso Ruggeri, Schiavi nell'Ascoli, Corradini, Duffizzi, Ghiebre, anzi quattro, perché mi sembra che Gori si sia tolto la maglia.
1: Sì.
0: Do per scontato, anche se non ho visto il giallo.
1: Sì, sì, non l'ho visto
0: che
1: io.
0: Sia stato
1: io.
0: Ammonito. Quindi quattro ammoniti nell'Ascoli, tre nella Carrarese. Il gioco si ferma quando siamo a 5 minuti e 30 secondi più recupero al termine della partita, 1-1. Importantissimo riequilibrarla questa partita, poi adesso giocarsela è tutto un altro discorso, anche perché la Carrarese ha onor del vero, cosa no, la Carrarese ha onor del vero, non aveva più creato pericoli dalle parti di Vitale, le cose bisogna dirle. Intanto il lancio di Vitale a cercare la percussione di Brunori, che era partito.
1: Maglia bianca, maglia gialla, l'Ascoli va sotto,
0: recupera e fa due gol in 10 minuti, no? Come è successo qualche volta.
1: Anche meno lì, perché 2-3 minuti poi.
0: Intanto Brunori subisce un fallo per il quale protesta non poco, visto che è stata una spinta molto vigorosa a metà campo, poi la Carrarese butta la palla in mezzo al campo per perdere tempo. Qua i cartellini dovrebbero fioccare, sennò le parole di recuperare il tempo sono solo chiacchiere e distintivo. L'arbitro rimprovera verbalmente. Lorenzo Romani, che risponde all'arbitro, gli ha risposto proprio, non capisco. Vabbè. 5 minuti poco o meno al termine della partita, con Corradini che si complica un po' la vita alzando la palla. De Pieri la mette giù, il tentativo poi dell'Ascoli di sfondare a sinistra con Rizzo, che deve essere molto preciso. Ghiebre non lo è, manca un po' di lucidità forse dopo aver corso tutta la partita, poi con tutto il suo fisico cade ancora sulla palla, prova Damiani a passare, poi ci pensa ancora Ghiebre a difendere il fallo laterale. È stanco ma non al punto da rinunciare a correre. Ghiebre darà fino all'ultima stilla di sudore in questi ultimi 3 minuti e mezzo rimasti, più recupero che sarà di almeno 5 minuti immagino io. Si sente, è come il tifo della curva sud accompagnato da quello della Mazzone ma anche della Nord per cercare di spingere l'Ascoli oltre l'ostacolo. 1-1 adesso De Pieri sulla sinistra, non deve perdere palla, non lo fa, infatti la palla in mezzo per Gori che appoggia per Brunori al limite dell'area, ha intercettato il suo tentativo di passaggio e di ritorno. Gori ha cercato immediatamente Brunori nella prima palla che ha avuto per cercare di dialogare con lui, poi la palla sulla sinistra con Corradini che intercetta il tentativo di andare in profondità di Rui e mette in fallo laterale. 3 minuti al termine, 1-1 fra Ascoli e Carrarese qui al Del Duca. Poi un fallo che mi è sembrato piuttosto inventato. Intanto rimane per terra un giocatore della Carrarese a metà campo, Brunori lo aiuta a rialzarsi, come dire cerchiamo di giocare, di non fare scene, perché poi era lontanissimo dalla palla e si tratta di Schiavi.
1: Ma ha ricevuto una sberla involontaria da visto, Brunori, per quello là. Sì, no, era girato proprio spalle al difensore.
0: Perché infatti se uno guarda l'azione perde questo dettaglio, siamo in 2 con 8 occhi apposta. Intanto la palla della Carrarese finisce in mezzo all'area, attenzione a questo cross che viene respinto da Curado al limite dell'area, è ancora Ghiebre che ha le energie per andare a allontanare il pericolo con un lancio in profondità, si spende in questa discesa Brunori a cercare di recuperare il pallone, va a fare pressing sul numero 6 Oliana che è costretto a buttare la palla in fallo laterale. Protesta Cioffi, non so per quale motivo, perché era una normalissima azione di gioco con un contrasto fra due giocatori, lui era lì in mezzo, sta dando fastidio anzi a Ghiebre che deve effettuare la rimessa con le mani ora.
1: Bravo.
0: Di testa Gori l'ha data a Don Bolsius che ha prolungato la palla per Brunori, intercettato dai giocatori della Carrarese, esce poi molto molto bene al limite dell'area Vitale. Ultimo minuto di gioco che inizia in questo momento, sono poche ora le azioni possibili per cercare una vittoria che sembrava molto lontana a meno di 10 minuti dal termine, poi Gori ha rimesso la gara in parità. Siamo pronti a affrontare quest'ultimo minuto più il recupero con la discesa sulla destra, 1 contro 1, il tentativo di mettere la palla in mezzo non riesce per la difesa strenua dei giocatori della Carrarese, palla sul secondo palo, esce male il portiere della Carrarese, regala quindi un corner, il decimo. Decimo corner per l'Ascoli con Don Bolsius che alza la testa, attende l'arrivo di Rizzo e Curado che saranno preziosissimi nel cercare di creare gli spazi e mettere una palla giù per i falchi di centro area. La palla finisce troppo lunga sul secondo palo, la mantiene in gioco Brunori molto bene dalla parte opposta, cercherà probabilmente lui l'uno contro uno, sì, si porta la palla sul destro, la mette in mezzo forte, bassa, respinta dal difesa della Carrarese, ancora un cross in mezzo, Curado di testa, la palla viene però fermata facilmente da Garofani. 4 minuti di recupero nel corso del secondo tempo, quindi l'Ascoli avrà ancora a disposizione qualche azione se manterrà il possesso della palla, cosa che viene fatta col recupero di Damiani che serve Bolsius per Ghiebre, palla che ritorna all'olandese numero 77, palla all'indietro per Rizzo che cambia gioco sulla destra, cerca Oliveri e De Pieri, questa volta è Corradini però che si intromette, De Pieri prova l'uno contro uno, deve superare il diretto avversario, prova sulla destra, supera due avversari, riesce a mettere una palla, viene spinto, l'arbitro come al solito dice che non c'è niente, non c'è neanche corner. De Pieri ha subito una spinta che probabilmente è una spallata consistente, non chiamiamolo fallo, da parte di Romani e la palla finisce sul fondo e se ne va il primo dei 4 minuti di recupero. 1-1 la situazione qui al De Luca, 3 per il triplice fischio dell'arbitro Zanotti, che ha avuto una decina di minuti di confusione, diciamolo chiaramente. Da un suo errore poi è nato un contropiede della Carrarese che ha portato al gol, nel senso che la palla doveva essere in possesso dell'Ascoli, invece è passata ai toscani. Ora Gori perde una palla a centrocampo, prova la Carrarese in quest'ultima discesa sulla fascia sinistra, c'è spazio al centro, intercetta la difesa bianconera, ancora Schiavi ad aprire sulla destra, un tentativo per vie centrali da parte della formazione in maglia gialla, il cross che non arriva, una conclusione da fuori area, una deviazione e corner per la Carrarese. Nono corner per la Carrarese, secondo minuto che se ne va, l'ultima occasione potrebbe essere dei toscani, addirittura con questo tiro dalla bandierina sotto la curva sud, sempre con molta calma, troppa, anche qui andrebbe messa la regola degli 8 secondi per battere un calcio d'angolo, perché mi sembra che ne approfittino non poco i giocatori toscani. Ancora una volta gran mischione al centro dell'area piccola, palla che spiove in questo momento sul primo palo, non la prende nessuno, palla allontanata dalla difesa, poi conclusione ciabattata da parte di Luca Topalovic, neo acquisto, e abbiamo l'ultima azione se l'Ascoli riuscirà a costruirla. Mancano 1 minuto e 30 secondi, Ascoli dovrebbe costruire, se non rimette in gioco velocemente ci sarà il calcio d'angolo. La rimessa a questo punto è stata molto frettolosa e la palla comunque resta a centrocampo con Damiani che la recupera due volte, ma poi è la difesa della Carrarese a recuperare l'ultimo pallone e buttarlo in fallo laterale. Ghiebre, rimessa in gioco da parte del 19, non so cosa l'arbitro indica.
1: Deve tornare indietro.
0: Dice di tornare indietro di qualche metro. Non torna indietro Ghiebre, l'arbitro lascia correre alla fine, ma la palla è della difesa della Carrarese con Damiani che svelle la palla dai piedi degli avversari, la palla è per Don Bolsius sulla sinistra, trova spazio sulla linea di fondo ma si occupa, si allontana troppo dal campo la palla e si vede che supera nettamente la linea laterale.
1: Punizione.
0: A calcio di punizione per l'Ascoli, io non avevo sentito.
1: No, neanche io ero convinto avesse dato angolo.
0: Perché ha indicato
1: sì,
0: l'arbitro.
1: Sì.
0: Invece indicava il fatto che quest'ultima azione a 20 secondi dalla fine verrà battuta dall'Ascoli, il tempo praticamente è scaduto, mancano 15 secondi, l'arbitro concederà questo calcio di punizione all'Ascoli ed è l'ultimissima azione. Immaginatevi, siamo a 2 metri dall'area di rigore, la palla verrà battuta in mezzo. O segniamo subito oppure l'arbitro fischierà la fine, a meno che Brunori, che si è messo sulla palla, non cerchi la porta.
1: Dybala contro il Manchester City.
0: Vediamo Brunori a battere il calcio di punizione, secondo me cercherà forte la porta cercando o una deviazione o un tiro miracoloso. Ultima azione, fischia l'arbitro, Brunori va per calciare, calcia adesso palla sull'uomo in barriera e fischia la fine l'arbitro. Non la fischia, sì, fischia alla fine. 1-1 il risultato finale qui al Del Duca fra Ascoli e Carrarese, una Carrarese che porta via un punto con le sue armi, le poche che aveva, diciamolo, non è stata una partita spettacolare, anche l'Ascoli non è che abbia creato granché al di là del solito possesso palla che conosciamo, però intanto rimanere imbattuti è fondamentale, avere 4 punti in classifica dopo 2 giornate non è cosa da poco. Avremo una prossima partita in casa con il Benevento nella terza giornata. La giornata di oggi si conclude con questa azione che poteva forse avere un esito migliore, Brunori ha provato a calciare forte, forse non erano esattamente 9 metri di barriera, ma oramai inutile piangere sul latte versato, è stata fatta questa scelta. L'1-1 è il risultato finale, gli altri risultati che ci giungono da Avellino, Avellino Vicenza 3-0, Padova Verona 1-1, il pareggio su rigore dei veronesi ma non è ancora finita, Entella Cesena 1-2, Sampdoria Juve Stabia 1-2, ieri si era giocato Cremonese Modena 0-3, quindi l'Ascoli dopo 2 giornate ha 4 punti in classifica. Il commento intanto a questa gara da parte di Edoardo Ciriaci.
1: Un pareggio comunque positivo per come si era messa, non nel senso che l'Ascoli potesse rischiare, quanto per la difficoltà poi di continuare a creare occasioni da gol. Abbiamo fatto con la qualità dei nostri attaccanti, soprattutto Gori, bene, però i neoentrati, Don Bolzius che si conferma forse la sorpresa migliore arrivata dal mercato, De Pieri una piacevole scoperta, se così possiamo definirla, Oliveri ancora deve recuperare. Per il resto l'Ascoli bene, c'è bisogno del Benino. Damiani visto, sì, Benino, nel senso è stato un dominio sterile, un po' sterile, tempo, sì, ecco. Con tanto
0: forse
1: possesso
0: a differenza
1: palla
0: della Serie C, Edoardo, noi dobbiamo sfruttare meglio il primo tempo, perché il dominio col possesso palla deve portare dei risultati, perché in Serie B se poi dopo vai sotto, oggi l'hai raddrizzata, ma non è così facile.
1: Ma guarda, ti dico, la sensazione che ho avuto è che fosse un Ascoli un po' con le gambe tese, probabilmente anche l'emozione della prima partita con la Sud, insomma, poteva secondo me farti tremare un po' le gambe, la vittoria a Verona poteva far sembrare scontato il risultato oggi, c'erano tutti i presupposti per andar male, un pareggio che alla fine dimostra che comunque l'Ascoli la reazione la cerca e la trova, è un buon punto di ripartenza considerando che siamo solo alla seconda giornata, il nostro campionato sappiamo tutti qual è ed è meglio mettere subito le cose in chiaro.
0: E infatti il punto è sempre una situazione di quelle che vengono ricercate, cioè muovere la classifica. In Serie B è fondamentale, in Serie C bisogna correre, in Serie B è fondamentale per questa squadra muovere la classifica. Siamo al girone d'andata, siamo all'esordio per quasi tutti i giocatori in Serie B, dobbiamo capire che bestia siamo noi e che bestia è la Serie B. Grandi applausi della Curva Sud, grazie ragazzi, forza ragazzi, sotto la curva a salutare naturalmente tutta la formazione in maglia bianca. Verranno tempi migliori, verranno sicuramente delle giornate forse anche meno calde, perché nel secondo tempo poi la pesantezza anche di queste giornate passate sul campo con oltre 30 gradi si fa sentire, no?
1: Assolutamente, è stata difficile per noi sugli spalti, figuriamoci per i giocatori in campo che comunque hanno dato tutto, tante energie spese, e andare sotto in quel modo poteva essere veramente una mazzata, quindi bravi comunque a recuperare.
0: Benissimo, allora in attesa di tempi migliori, come abbiamo detto, intanto c'è il saluto della curva con il coro tutta la settimana ad aspettare che conclude le partite casalinghe, di solito quando si vince, ma oggi intanto è stata una rimonta importante perché ha portato un punto che muove questa classifica e permette all'Ascoli di continuare a essere imbattuto dopo due giornate, quindi 4 punti dopo 2 giornate sono un bilancio totalmente positivo. Il saluto vi giunge dal Del Duca, ringraziamo Eugenio Gaspari in regia, saluto che arriva da Alberto Crementi,
1: Edoardo Ciriaci.
0: L'appuntamento con Latte e Miele per lunedì alle 19:20, Radio Gol come al solito, vi aspettiamo per commentare queste prime giornate di campionato. Arrivederci a tutti.
3: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
3: Telefono 0736 30 44 90.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare.
7: Felicità,
6: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: Come un pensiero che sa di felicità.
9: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
10: Ma sono qua.
11: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
12: Io sono ancora qua.
13: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
14: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
15: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: 23 e 4. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Domenica 30 agosto, le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. Ariete, direi che in questa giornata puoi iniziare a sperare in qualcosa di nuovo. Ci sono stati dei progetti fermi, rivisti. In casi estremi c'è anche chi penserà di vendere, allontanarsi da qualcosa che non ama o non serve più. In amore devi fare chiarezza, non lasciare che le ansie e gli stacchi pesino sulla relazione. Toro, buon recupero sul lavoro, possibili accordi e ripartenze e nuove opportunità. In amore invece manca un pochino di entusiasmo, e qui mi rivolgo alle coppie che stanno insieme da tempo. Se ci fosse qualche cosa che non va, parlate ora, perché settembre, tra poco, vedrà una opposizione di Venere che porterà meno capacità di ascolto. Gemelli, dopo qualche giorno di stanchezza torna la forza. Poi chi ha un'attività in proprio, chi ha un ruolo di comando, sarà coinvolto in un progetto importante, dovrà esprimere la propria opinione. Sentimenti in crescita. Cancro, domenica nervosa, un po' polemica, potresti essere più sensibile alle critiche. Nuovi progetti e incarichi portano opportunità, ma anche piccole ansie. Cerca equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Leone, giornata positiva per l'amore, per le intuizioni, per i rapporti. Una riconciliazione sentimentale è possibile. Hai maggiore controllo sulle situazioni e puoi ottenere ciò che desideri. Vergine, è il momento di pensare seriamente al futuro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potresti essere indeciso se restare o cambiare. In amore non reprimere emozioni e sentimenti. Per ciò che concerne una questione riguardante un progetto o un programma, probabile che ci sia un piccolo dubbio da risolvere. Bilancia, Venere favorisce l'amore, le passioni, le nuove conoscenze, buone le intese con gli altri, ma possibili ritardi o piccoli contrattempi. Evita di trasformare questa domenica in una corsa ad ostacoli. Scorpione, settembre si presenta interessante, lo dico in anticipo. Venere tra qualche giorno sarà proprio nel tuo segno. Questo non rappresenta solo il fascino, la possibilità di amarsi, ma anche un recupero professionale e personale. Alcuni problemi economici restano perché c'è quel Giove dissonante che parla di accordi, contratti, magari anche spese per la casa, incassi mancati per chi ha un affitto, ma diverse situazioni inizieranno a sistemarsi. Sagittario, domenica favorevole con energia, voglia di viaggiare, conoscere e confrontarsi. Una giornata utile per i contatti, per gli incontri, per le persone del passato che possono tornare presenti. Insomma, possiamo dirlo, c'è già una rivoluzione positiva in corso. Capricorno, giornata poco adatta a discussioni e provocazioni. Sarà che ti sei dato da fare tutta la settimana e oggi vuoi stare in massima tranquillità. Rifletti sulle tue priorità e proteggi la tua calma. Se lavori anche la domenica, doppia attenzione. L'acquario in questo periodo è sempre favorito per l'amore, le amicizie e gli incontri, però nell'ambito del lavoro ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei rallentamenti, addirittura qualcuno ha pensato basta, me ne vado. Il consiglio è di seguire le tue convinzioni invece di adeguarti a quelle degli altri. Pesci, settembre importante in amore, lo annuncio in anticipo, con possibilità di relazioni più serie, convivenze, matrimoni. Dal punto di vista lavorativo qualcuno ti chiederà di fare una scelta, magari anche una piccola rinuncia a favore di un progetto che però decollerà nei prossimi mesi. Responsabilità familiari, bisogna dare spazio alle opportunità in più. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Latte Miele.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 21 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.